1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es. Ponme tú eso pa'lante.

0: esterna live in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.

0: this is James Brown. I feel good. And here's Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: the best sound, the best sound from the past, from the past, Radio Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Ti stavo dicendo, Andre,
4: dimmi.
3: Accidentalmente, così ho sentito che per quanto riguarda lo spazio, perché si parla proprio di questa missione,
4: sì,
3: dove ci sono dentro anche, anche l'Italia fa parte, ma sì, perché c'è l'astronauta, piuttosto che anche ci sono degli alimenti che vengono, sì, forniti da un'azienda italiana bolognese.
4: Non ho capito niente,
3: no,
4: scusa.
3: No, veramente.
4: Nello spazio,
3: in questa missione,
4: sì, c'è anche dell'Italia dentro.
3: Sì,
4: c'è un pezzo, come ha detto Ugo, un pezzo della navicella è stato prodotto in Italia.
3: Esatto.
4: Penso alla cucina a sto punto.
1: No, il telaio.
4: Ah, il telaio. Pensate, te immagini cannavacciuolo dentro. Ui, cosa vuoi mangiare?
3: Poi se non dico una cavolata.
4: Chavis.
3: Ci dovrebbe essere, sì, un astronauta, se non dico una cavolata, la fesseria italiana.
4: No, non c'è.
3: Però c'è parte dell'alimentazione,
4: sì,
3: dei prodotti.
4: È italiana.
3: Sì, praticamente c'è questa azienda italiana che crea questi piatti,
4: sì,
3: appositi per andare nello spazio,
4: sì,
3: con una grande scadenza.
4: Sì. Anche i tortellini, hanno detto, i tortellini bolognesi.
3: Io ho sentito le penne bolognese, le belle bolognese.
4: Le penne bolognesi non l'ho mai sentito io. Forse a scuola, ma non.
3: No,
4: la Bologna è famosa per i tortellini. Per due cose: i tortellini.
1: Dai!
4: Infatti, uno dei marziani si è lamentato.
1: Sorry, non è lo sveglio.
4: messicano, mezzo messicano.
1: Ma non c'era messicano.
4: Mezzo messicano.
1: Canadese.
4: Invece dei tortellini. Non era meglio. Vabbè, andiamo avanti.
1: Sì.
4: Ok, fa niente, dai, vado in bagno. Ok.
1: A proposito del bagno, era pure rotto. L'hai sentito?
4: Cosa?
1: A tre ore dalla missione, spia, il cesso era rotto.
4: Ma queste sono bagianate,
5: davvero?
4: Dai.
5: No, non lo so, non l'ho seguito.
1: Non prova a vedere.
5: No,
1: si è rotto il bagno.
4: Cosa sta guardando? Se si è rotto il bagno?
1: No, vuoi vedere? Ci hanno avuto un problema nel water. E praticamente, seguendo le istruzioni da terra,
4: sì,
1: sono riusciti a risistemarlo.
4: Ah, pensavo che missione di.
1: Invece no.
4: Va bene. Allora.
3: Ma quello che volevo dire io.
4: Ah, volevi chiudere.
3: Certo.
4: Chiudiamo perché l'intervento, ragazzi.
3: Perché si parlava che questi qua vanno nello spazio, mangeranno, avranno diversi alimenti.
4: Sì.
3: Però cos'è che non possono mangiare? Che non
4: possono
3: avranno.
4: Mangiare cosa?
3: La pizza, non c'hanno la pizza.
4: Attenzione!
3: Attenzione! Non c'hanno la pizza!
6: Allora, per favore, mi portate una pizza al 44, grazie. Scusa, capo, dov'è il 44? È in orbita.
4: E che c'ho le ali.
6: No. Vai che ti lancio, Pizza al 44. Oh, fatemi entrare.
1: Aspetta.
6: Oh, c'ho la pizza per voi. Arrivo che fa freddo.
5: Arriva il delivery con la bicicletta.
4: La cavi l'ancherino.
3: E infatti la navicella dovrà
4: fare. Poi ho sbagliato perché i delivery di solito sono 5 euro. Per non c'ho resto. C'ho rosa, tu mi dai 5 euro per rosa, pizza rosa, 5 euro e tu ti mangi la rosa alla fine. Vai sopra da tua moglie, dici che la pizza, non lo so, c'è le rosa adesso.
3: E infatti la navicella dovrà fare delle tappe,
4: sì,
3: dovrà sostare dove? Andrà a sostare in provincia di Mantova al chiosco fresco.
4: Ma
3: al chiosco.
4: Cosa stai dicendo? Ma
1: proprio quando c'è la pubblicità
4: per fare una marchetta pazzesca.
3: Te lo dico io.
4: Ah,
3: allora la navicella,
4: sì,
3: fa queste tappe.
4: Chiosco, sì, fresco.
3: Il chiosco dei mulini,
4: sì,
3: a volta mantovana.
4: Sì.
3: Poi si sposta, va a Bidizzole.
4: Sì.
3: Va a Bidizzole.
4: Certo, immagina la navicella a Bidizzole.
3: A terra Bidizzole,
4: sì,
3: e va alle Tre Corone.
4: Alle Tre Corone, certo.
3: Dopodiché invece arriva qua a Montichiari,
4: sì,
3: e arriva e va al Fico Bar da Amo.
4: Ah sì, certo.
3: Poi però devono smaltire tutto quanto, quindi vanno a fare una partitella di paddle,
4: sì,
3: al Paddle Fan di Nuvolera.
4: Certo.
3: E li andranno a mangiare.
4: La spizzicarlo.
3: Bravo, la spizzicarlo.
4: Sei veramente vergognoso.
5: Io volevo sapere.
4: Sei vergognoso.
1: Pubblicità.
4: Ma la spizzicarlo di chi è? È mia!
1: È sua!
4: Lui fa il venditore. Siamo già falliti, ragazzi.
3: E quindi se anche tu, locale o privato, vuoi avere informazioni, vuoi avere
4: la spizzicarlo
3: nel tuo locale,
4: sì,
3: scrivimi oppure chiamami,
4: sì,
3: scrivimi tramite WhatsApp al mio numero.
4: No, non lo dare. Magari c'è qualche ottantenne che poi ne approfitta.
3: Oppure anche scrivimi pure sui social.
4: Sui social. Va bene, volevi chiudere.
1: C'è la pubblicità, Andrea.
5: Volevo sapere una cosa, glielo dico dopo.
4: Dopo, dai. Tanto oggi è festa, stai qua, dove vai? Se vai a casa ti fanno fare il

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Allora, io non voglio fare il sindacalista e polemico, però uno prende coscienza.
3: Secondo me hai tagliato la canzone.
2: Vabbè, ho tagliato la canzone. No. Tu ci hai messo 4 minuti per fare la pipì. Cioè, ti rendi conto?
3: Ah, mi sembra.
2: Guarda, che sono tanti 4 minuti, eh.
3: Allora, ho bevuto un sorso, sono andato di là.
2: Io dico una cosa, ragazzi, questo ci deve far riflettere su una cosa. Quando uno, perché siamo tutti difettati, no? Però quando uno non riconosce i propri difetti, è lì, è ottuso, c'è l'ottusaggine, no? Lo diceva Caruso.
3: Caruso
2: nella canzone Leader del Mare Luccica. E tira forte il vento.
4: Dove dici ottuso?
2: Un ottuso.
4: Ma non è vero!
2: No. Ma non è così. Uno ma non guarda è così. Il mare, il vento. Ma no, non era così. Vabbè, comunque ricordatevi, ragazzi, di Seneca. Seneca diceva una cosa incredibile. Noi possiamo essere felici se cancelliamo due cose nella nostra vita: il passato e il futuro. Il passato è polvere, il futuro è illusione. Quindi se noi riusciamo a tirare via queste due cose dalla nostra vita, siamo felici, viviamo il presente. Il problema è che voglio correggere Seneca.
4: Correggi chi?
2: Lo correggo perché allora devi capire una cosa, che la vita è una bilancia. Allora, a destra mettiamo il passato e a sinistra mettiamo il futuro. Al centro, il perno della bilancia è il presente. Quindi se tu sei il presente e togli passato e futuro, non ce la puoi fare, rimane solo il perno, cioè la bilancia non funziona più.
4: Esatto.
2: Quindi ci vuole sia il passato che il futuro, non possiamo cancellarlo, però dobbiamo prendere visione dagli errori che abbiamo fatto nel passato per correggere e comportarci meglio nel futuro. Tutto questo per dire che Achin su un cretino, nel senso che se uno prende coscienza dal passato che ha fatto degli errori e che continua a fare sempre gli stessi errori, il futuro è un'illusione. Tu ti illudi che sarai migliore, ma sarai come nel passato, una chiavica. Se tu hai preso coscienza del fatto che i tuoi limiti, no? Io ho i miei limiti,
4: certo.
2: Tu
4: c'hai
2: i tuoi limiti. Certo. Tu sei lento, ma non sei lento. Tu sei lentissimo.
4: Sì, no, vabbè,
2: sei una lumaca. Se tu metti a fare a gara che è una lumaca, vince la lumaca. Allora, sei lento. Uno prende coscienza e dice: parto per andare in bagno, c'è la velocità, mancano 4 minuti, giusto? Io devo accelerare, perché se lo faccio come lo facevo sempre, arrivo in ritardo, perché sono lento, hai capito?
3: Sì, no, ma ho appena detto che non mi hai sempre, cioè, o forse dico, ho fatto la pupù, capito? Beh,
2: ma che c'entra?
3: No, ho appena detto che sono andato lì, ho fatto la pipì, mi sono fatto le mani, sono tornato indietro e tutto lì.
2: Con questa frase, la gente che sta sentendo la radio, questo è scemo proprio, dicono. Questo è un bambino. È un bambiniello.
3: No, un bambiniello.
2: Vai nel presepe, vai nel presepe. Ti metti nel presepe e stai là. Ti metti il muschio in faccia, così la gente non ti riconosce.
3: A Capoverde l'ho fatto, eh.
2: A Capoverde.
3: Facevo l'angioletto.
2: L'angioletto. E c'hai la faccia d'angioletto. Anche perché è il libato, ragazzi. Meglio di lui, voglio dire. Quando sono fai presente vivente, serviva l'angioletto, dice: serve uno illibato, si sono guardati in giro, Achille, se volete lo faccio,
4: è l'unico.
2: Vabbè, comunque, allora, questo per dirti cosa,
3: che è andata una pubblicità molto corta. Allora
2: no, vabbè, adesso trova sempre un altro difetto suo, è polemico. Ma non sei polemico di più,
3: no,
2: cioè, la cosa è incredibile.
3: Io metto i miei difetti.
2: Ma quali difetti?
3: Sì, ma
2: sentiamo i difetti che c'hai. Sentiamo. Oggi giornata dei difetti.
4: Allora, prima di parlare dei difetti, però, Achille, nella prossima pubblicità, prima di andare in bagno, guarda quanti minuti mancano e ti organizzi su quei minuti.
2: L'ho detto prima io, Ugo.
4: No, ma lui
2: detto alla Seneca.
4: Non guarda, però, non guarda. Il palinsesto non lo guarda.
3: No, io. Allora, adesso no, prima non l'ho guardato, però sapevo che c'era pubblicità, no? Ho detto ci
4: a
3: sono.
4: Caso?
3: No, detto, c'è la pubblicità che sono 2-3
2: cioè,
3: minuti.
2: Però tu hai ragionato col tuo cervello, vedi? Concentrati che ci stai arrivando. Tu hai ragionato col tuo cervello. Il cervello del passato. Il passato ti ha detto che tu ce l'avresti fatta durante la pubblicità a farla pipì, lavarti le mani e tornare qua. Nel passato. Ma tu non hai considerato il presente. Tu oggi devi capire che sei lento. L'hai accettata questa cosa. Dal momento in cui sono lento, io so di essere lento, guardo e dico: in passato pensavo di farcela. Ma adesso che sono cosciente nel presente che sono lento, io
3: nipote, pagarlo.
2: E non ce la faccio! Devo accelerare! Hai capito?
3: Capito.
2: Quindi il passo più veloce, le mani le lavi più veloci, la pipì ne fai un po' meno, poi ci metti un. Ci metti l'elastico!
4: L'elastico.
2: E ne fai un po' dopo. E arrivi che sei un. Capito? Sei puntuale. Hai capito?
3: Prendo il pappagallo. Prendo il pappagallo, mi giro.
2: Vabbè, poi usciamo.
3: No,
2: uno dovrebbe dire: ho capito, Andrea, ho capito.
3: Ho capito.
2: Attenzione, camminare facendo, vedi, se no potresti farla mentre cammini. Mentre cammini. Per esempio, c'è uno studio scientifico che dice: camminare facendo puzzette fa bene. Come si pratica la fart walk? Esiste una disciplina, la fart walk. Tu cammini e scorreggi. Praticamente è un. Vabbè, una parola scorreggia, una parola si può dire, sai, sì. Un peto, non
4: peto.
2: Petando. Tu praticamente cammini petando, pare che faccia bene. Si chiama il fart walk. Io pensavo lo scorre jogging, e invece no.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Il cattivo no, ragazzi, allora il cattivo sono io, il bello è Achille e il brutto è Ugo.
4: E beh, come Lee Van Cleef, vabbè, lo accetto.
3: Cosa accetti?
4: Beh, nel film era Lee Van Cleef, credo, il brutto.
3: Ma che c'entra? Tu sei brutto a prescindere da Lee Van Cleef. Cioè non è che adesso, cioè, è vero che se uno dice è brutto, però sei brutto come quello, se quello è considerato figo, è un brutto figo, uno dice ah, vabbè dai, accetto il brutto, no? Se uno dice solo sei brutto e basta, va bene.
4: Vabbè, faccio la parte del villain.
3: Devi legarlo a qualcosa, sei brutto come la che ne so, come come non mi viene in mente adesso, non voglio offendere nessuno.
5: Vincent Cassel.
3: Chi?
5: Vincent Cassel.
3: Vincent Cassel. Pane in carre, in carre.
4: No, l'ex marito della Bellucci.
3: Il pane in carre, in carretta. Come si chiama?
5: Il marito della Bellucci.
3: Sì,

0: marito della Bellucci.
1: L'ex, sì.
0: Adesso sta con una della figlia, sta con una dei 25 anni. Mica scemo, è miliardario. Hollywood. Cioè, è un attore ormai hollywoodiano, no? È sì. Francese, sì.
1: Attore francese.
0: Pensa che i francesi riescono a diventare pure incredibile. Cioè non, con quell'accento strano, cioè non, sì, sì, non ce lo fai attore di Hollywood, no? E poi sotto fondo si tappotita potetà. E vince la statua. The winner is
2: la statua.
0: La statua, la statuetta. The winner is Vincent Cassel. E arriva lui. E posso potito? Oh, ritiriamo la statua. Dai, non, abbiamo scherzato. Non, l'hai lavata. Dimmi.
1: Sì, vabbè,
0: scherzo, francesi, si scherza. Sono cioè, bravissimi, tra l'altro, gli attori francesi. Dimmi.
1: Beh, è un attore che è. Avrà il suo fascino, per l'amor sì, di Dio, sì. Però ecco, no, non è sicuramente.
0: Ma è un bell'uomo, dai.
2: No, allora, questa rimossa è una cosa.
0: C'è Ugo, sembra una cacca.
2: Di faccia non è bellissimo.
0: Ma no, ma
2: questo significa che i soldi fanno la differenza.
0: Ma non è vero, quello è vero, però non è brutto. Possiamo dire che Vincent Cassel.
2: Ma è storto,
0: ma è storto, dai. C'ha un fisico della Madonna, c'ha gli occhi chiari, ma biondo, alto.
2: Ma quale biondo?
0: I brutti sono quelli come te, cioè quelli.
2: Ma non ci sono altri esempi.
0: Se tu vai, se lui una volta siamo andati a Gardaland lì alla casa degli orrori, siamo entrati nella casetta degli orrori, te lo giuro che lui è entrato, si è messo dietro di me, a un certo punto c'era uno che il mostro che è uscito ha visto Ugo, si è messo a uno, i due hanno fatto tutti e due, cioè è una cosa incredibile.
2: Non gli hai detto tutta la storia, però alla fine il mostro ha detto siediti tu che io vado fuori,
0: siediti che io vado fuori. Il mostro ha detto a lui: fallo tu il mostro, certo. Vada a fumare una sigaretta, mi puoi sostituire senza maschera.
1: Perché pensavo che fosse un nuovo collaboratore.
0: Ci andrei poi a commentare il lancio del razzo sulla Luna. Abbiamo lanciato un razzo?
2: Sì, stanotte alle 00:24 la missione è partita.
0: 00:24, vuoi fare il saputello?
2: Mezzanotte,
0: mamma.
2: Ma io non l'ho vista perché dormivo, ho letto poi sui social.
0: Che cosa hai letto? Pensa di questo, si sveglia per vedere le cose.
2: Non lo sveglia, non l'ho vista. Sono svegliato alle 4 sì. E sono andato a vedere su internet. Tutto a poi, è partita la missione. Ora saranno in viaggio verso la Luna.
0: Verso la Luna.
2: 10 giorni.
0: 10 giorni di vacanza. Sì. E ci è costato sta cosa qualche centinaia di milioni di euro.
2: Agli americani, sì.
0: Agli americani. Ah, non è italiano allora.
2: Cioè, allora, tu pensa che la capsula, quella di sopravvivenza, cioè sì, quella che va verso la Luna, sì, è roba italiana. Cioè, il telaio è italiano.
0: Pensate.
2: È dentro.
0: Ma gliel'abbiamo venduto oppure gliel'abbiamo mangiato?
2: No, no, è stato pagato.
0: Pagato?
2: Sì, sai perché si sa che è italiano il telaio dentro? Perché dentro c'è già una multa.
0: Perché dentro c'è già una multa.
1: C'è la multa.
2: No, a parte gli scherzi, è italiano davvero.
0: È italiano, è italiano dentro. È italiano.
1: Sì, ma anche ci sono appesi i cacicavalli.
2: I salami. Ti immagini, fanno le riprese. I salami appesi.
1: A me sembra di aver sentito che sia tutta una spedizione italiana, perché anch'io l'ho sentita così per puro caso.
2: No, no, ci sono dei pezzi italiani. Bravi.
0: Ah, comunque il cattivo non era Cliff, ma è Eli Wallach.
2: Ah, Eli Wallach.
0: Eli Wallach.
2: È un altro, cioè un po' più brutto di Van Cliff, però dai.
0: Vabbè, comunque questi attori qua non possono competere con te, con la tua bruttezza, ragazzi. Cioè, perché hanno fatto la foto, non è così brutto, dai. Non, cioè, se metti Ugo e questo, cioè voglio dire.
2: Ma c'era anche Clint Eastwood, credo, in questo film.
0: Che era il bello. No,
2: non lo so, credo ci fosse anche lui.
0: Tu puoi fare Clint Eastwood quando strizzi gli occhi con la mascella, muovi la mascella, non un occhio solo, se no è un ciecato, sembri tutti e due gli occhi.
1: Ah, perché perché
2: attenzione, pubblicità, Andrea, pubblicità, che lo scusi, siamo persi un attimo.
0: Tu ti sei perso,
2: sì, scusate.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Andiamo avanti. Comunque sai che nel vedere
4: è fastidioso veramente, ragazzi.
3: No, ho visto un filmato, una videoclip.
4: Una videoclip o un videoclip?
3: Videoclip adesso, la canzone che stava andando di Santos.
4: Lui parla di più lunedì mattina perché ho meno forze. Quindi avendo meno forze parlo leggermente meno, lui si infila in conversazione. Dimmi ansia.
3: No, mamma. Nel vedere qua il video di Santos. Che c'è questo?
4: Chi è Santos innanzitutto? Chi è Santos?
3: È questo artista
4: cantante. Sì.
3: E c'era
1: scusate, come si chiama Santos? Il papà era uno tutto sé, tutto lui sapeva, era un super. Questa mi piace da sola anche a me. Questo è un pallone super Santos. Non l'avevo capita, era un pallone, non potevo dire pallone gonfiato se non si capiva già. È uno su invece, sa tutto lui. Li ho portati, no? Si chiama Super Santos, pallone gonfiato.
4: Perché tutti sanno che il Super Santos è un pallone, no?
1: Soprattutto le donne.
4: Vabbè. Possiamo andare avanti adesso. Vedete cosa succede quando io sono un po' rintronato lunedì? Prendono potere e parlano.
1: Prendono potere.
3: Però Andre, nel parlare di Super Santos mi ricorda Pelé. Ho visto il film di Pelé, mi ricorda Pelé, il Brasile, il modo.
4: Io stamattina non volevo venire, devo essere sincero. Mi prendo un giorno che sto rilassato a casa, ho lavorato un po', che vi sopporto, quindi non è facile, Goffredo. Cioè non...
1: Chi è?
4: Vabbè, chi comunque. E invece sono venuto, però mi sono già pentito, di essere venuto. Pensa agli ascoltatori che sono obbligati a sentirvi, c'è una roba. Poveracci, vi stimo. Mettete Assise. Allora, questo qua che continua a scrivere, mettete Assise. Non si mette, lo faccio, ok? Sono sempre io, va bene? E non lo faccio più. C'è invece una psicologa che dice: Ugo ha l'ansia da prestazione. Baci Sara, è una psicologa. Dice: ogni volta che lui parla si capisce che deve fare una prestazione. Gli viene l'ansia, come prima quando vedi del teatro. No, ti viene l'ansia e quindi acceleri, fai tutto in sbattimento, insomma, sbattimento. Curati. Notizia incredibile: si schianta sul guardrail. Il guardrail è quella roba dove tu dovresti andare a sbattere, per esempio. Quello che c'è proprio scritto Achille Ferrari, vieni, capito? Prendimi di testa, invece non niente.
3: Una volta l'ho sfiorato,
4: che sfiga. Si schianta sul guardrail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress.
1: Ci può stare.
4: Vai a sbattere, sei stressato, sbocci, no?
1: Sbocci
4: sul guardrail, ti metti lì a cavalcioni e ti fai una golata di spumante, insomma. Mi sembra che per lo stress aveva fatto un incidente brutto. È chiaro che lo stress ti prende, capito? L'incidente era, com'era l'incidente? Chiedimi com'era l'incidente? Brut. Adesso l'ha capita perché vagava con la testa. L'ho visto che vagava alla ricerca della pietra verde, della pietra focale.
3: Ma io l'avevo capita.
4: Ringraziamo Francesco. Grazie Francesco, grazie.
1: A tavolo.
4: Dopo te la spiego.
0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cavolo. Show su Studio Più.
1: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
2: Che mi do?
3: L'avevo sentita, l'avevo.
1: Ma cosa avevi sentito?
3: Per puro caso.
1: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza
2: L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma sì, l'ho già sentita. Vabbè, già sentita.
3: No, non ho sentito.
1: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
3: Che è successo praticamente? Questa cosa qua, siamo in Africa.
1: Sì.
3: Siamo in Andrea, Africa.
4: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
1: In Senegal.
4: L'ha sentita, no,
1: l'ha sentita dietro.
4: In Angola.
1: Angola. Lui diceva così. Lui diceva Angola. E lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino. Dimmi, cosa stai dicendo?
3: È che praticamente questa squadra lì. Partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi squadra A contro squadra B, ok? Angola
1: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
3: Angola
1: la mandi troppo fuori questo.
3: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
1: Uno ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, eh? Non dite parolacce, ma scroto si può dire. C'era una.
3: No, allora, in Angola due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
1: La leggo, dai, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto: sono arrivati? E gli hanno detto: Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. Aspetta, dopo qua. L'hai capita o non l'hai capita?
3: Certo, l'ho capita.
1: Ma io me ne vado,
3: no,
1: era bella,
3: è bella.
1: È la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
3: No, perché mi ha ricordato questa cosa
1: uno,
3: qua.
1: Si chiama Fabio Muro.
3: Mi ha ricordato. Questa cosa qua.
1: Basta.
0: Show su Studio Più.
1: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Uno ha scritto: ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.

0: Cavolo.
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: di prove per fare questa voce.
1: Certo. Andrei Cantavolo Show.
0: Tavolo. Show. No, ci teniamo a dire che la sigla non l'abbiamo fatta noi, ma ce l'hanno fatta.
2: Certo.
0: Noi non facciamo niente. Ma perché a passo il pulsore? Non lo so, sembra una ok, buongiorno.
3: Oggi sopra è perché l'amore.
0: Non mi hanno alzato la cuffia. Non sentivo. Ah, questa è forte, questa è quella dei.

0: detto, ma che sigla, catavolo, Radio Company, ma che c'entra Radio Company? Non sentiremo niente, come siete critici, come siete criptici, veramente, non vi va bene mai niente, e siamo tre chiavi che noi, e dai, noi che possiamo creare delle cose meravigliose, di meraviglioso qua non c'è niente, niente, va bene, buongiorno catapecchie, siamo noi, mamma, non si capiscono le parole della sigla, ma adesso non si capiscono, vabbè, veramente non è. Buongiorno, vi mando una notizia simpatica e mandacela. Ci ha chiesto se può mandarci una notizia simpatica. No, non
1: glielo. Ma come?
0: Meglio sentir parlare Achille che sta canzone esagerata. E 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
1: Tanti sì.
0: Ma in una vita o in un giorno?
1: Non lo so.
0: In un giorno è impossibile.
1: Ma come fai?
0: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Scorri, bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno, siamo noi?
1: Siamo noi,
0: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
1: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
0: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
1: Ah, quelli normali, cioè.
0: Quelli normali, che cosa vuol dire?
1: No, non i governanti.
0: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock, se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini, è una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani, pakistani e indiani, è uno stock, li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, non mi mette tranquillità, mi aspetto un gong, capito?
1: Ma quale gong?
0: Il gong bong, a pranzo servito, come fanno i filippini, come i cinesi, non
1: più o meno,
0: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi, quindi i tuoi denti,
1: ma non è vero,
0: fanno fischiare il microfono, ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè fanno l'arsen.
1: No, ma è la centralina lì, Andrea.
0: Ma quale centralina?
1: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
0: Ah, infatti, allora sarà il mio.
1: È quella centralina lì, è stato già comunicato, ma evidentemente.
0: Ma quale, questa o questa?
1: Quella tua.
0: E allora la cambio, scusa.
1: Prova a metterla nell'A.
0: Non cambia niente,
1: non cambia prova.
0: Vabbè, dopo lo faccio, dai. I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
1: È vero.
0: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere, proprio. Trambò su Marte.
1: Certo.
0: Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
1: No, dai!
0: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli.
2: Perché rompiamo i coglioni?
0: No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli dopo un po' all'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della, cioè, sai quei dove metti il pesce rosso, la palla, quelle dice. Vabbè, andiamo avanti. E cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque. Cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista. Sai tu, ma che ne so, a me chiede, che so, un gesto etrico.
1: Ma chi è?

0: un altro potrebbe pensare che sono i Beatles, un altro potrebbe pensare che è Michael Jackson, certo. E invece sono i Colors.
1: I Colors.
0: Che colori? Non ci sa. Sono colori pastello, sono
1: sì,
0: si mischiano, sono mischiati. Va bene, comunque tutte le canzoni che mettiamo sono brutte, ragazzi.
1: Dai,
0: sto scherzando. Dai. Sono belle, volevo dire. Ogni canzone c'ha un allora, c'è a 20 piace, a 20 altri no. Come quella di prima, 10 ci hanno scritto fa schifo e altri 10 che bello, capito? Piacere a tutti, impossibile. È impossibile, non fatene una ragione, Ugo, non vuoi andare in tutti i locali VIPs e dire io sono Ugo Palmisano, sono bello, fatemi una foto.
1: Ma chi?
0: Vuoi fare un selfie con me? Vuoi fare un selfie con me?
1: Non è vero.
0: Lascia stare. Cadavoli filippini li trovi in Albania adesso, a Palate se vuoi.
1: A Palate.
0: Sono in Albania. Si sono trasferiti i filippini. Evidentemente, non lo so, fa più caldo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il brutto come un... Ugo è brutto come un quadro di Picasso. Ma addirittura, cioè, a parte i quadri di Picasso sono bellissimi, che vanno interpretati, no? Cioè, ma non è che tu dici all'inizio, quando sei ragazzino, che ti portano a vedere i musei, no? Tu, sono le 7:10.
1: Sì, stavo per entrare.
0: Dai, stavi per entrare.
1: Stavo guardando.
0: L'ha detto anche all'ultima donna. Allora, andiamo in pubblicità, dai.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: trovate su Instagram Zero Hit, è quello che ha fatto la nostra sigla, che ha fatto se proprio romano che ha fatto in castanza, noi parliamo così, ho fatto, ho sbrigato. Ma hai capito, se abbiamo, vabbè, non mi vengono altri termini adesso per... però sembra che facciamo tutto noi, capito, noi non facciamo niente, non... che poi io non sono romano, ci tengo a dire che i romani sono romani, che rispetto ci mancherebbe, io sono de Latina, sono burino, sono il terrone dei romani. Per i romani i latinensi sono i burini, sono quelli che arrivano dalle, con le caciotte, capito,
1: con
0: le caciotte dalle montagne, insomma, che poi è in pianura latina, è sotto il livello del mare addirittura, però per loro siamo sempre caciottari. Vabbè, ma chi se ne frega, voglio dire. Ma Ugo è spumeggiante o è brut? Ma ragazzi, ma Ugo è bello così com'è, sai che sembra in tappo di sughero, veramente, sai quando a Capodanno sparano i tappi di sughero? Tu sembri un tappo di sughero, perché c'hai la testa grossa, poi si stringono le spalle e finisci a fiasco di vino, capito? Cioè, quindi sei come un tappo di sughero, sei meraviglioso. Viamo, siete fantastici, ma le canzoni sono orribili. Vabbè ragazzi, ma se sapete che il nostro programma è fatto così, cioè non è che se ci ascoltate non ci ascoltate per la musica, perché altrimenti sareste dei diabolici, cioè, dei come si dice, dei fachiri, cioè non, chi è che si fa del male da solo? Il fachiro. Il fachiro che decide di dormire sui chiodi, di mangiasse il vetro, di ficcasse le spade in gola. Cioè lui è il fachiro, no? Non è il fachiro.
1: È lui.
0: Sei un po' sadomasochista, cioè nel senso che ma dormi su un memory form. Ma perché sui chiodi, cioè non. Come si chiama? Memory form? Come si chiama?
1: Fom.
0: Vabbè, nel tuo caso è più form. È una forma de gran. Buongiorno le Tami, buongiorno. Allora c'è da dire una cosa, che io vi amo lo stesso, prescindere se è oppure se è, e non se ne parla più.
1: Ma di cosa?
0: Allora aspetta un attimo, che mi ha scritto Zero Hit, quello dei follower, quello che c'ha sei follower.
1: Sì,
0: ha fatto la sigla a noi, c'aveva sei follower, ieri l'abbiamo citato, sono arrivati zero follower.
1: Ma come zero?
0: Zero. I sei che c'erano se ne sono andati. No, però è bravo, ha le sigle, ogni volta al mese ce ne fa una. Prima o poi ne indovinerà una. Ma sono belle. Poi ci mette l'impegno, cioè,
1: ci vuole.
0: Poi fa un altro lavoro, cioè non è che. E infatti, impegnati nel tuo. Cioè, scherzo. Allora, c'è da dire una cosa, che allora, in effetti, devo essere sincero, che nell'altro. Lo so che questa cosa non vi interessa, però è una cosa nostra, internos. Picasso, ascoltami.
1: Certo.
0: Ecco, vedi. Qua fischia. Mo provo a metterlo nell'altra.
1: Nell'altro buco.
0: Nell'altro coso. Le vediamo se fischia anche di qua. Cioè, adesso per far capire l'ascoltatore, noi abbiamo due buchi, io li chiamo buchi, dove inserisco le cuffie, inseriamo le cuffie. C'è una macchinetta che amplifica la mia voce e ce n'è una a sinistra e una a destra. Quella di sinistra comunista, evidentemente, non funziona più. Diciamoci la verità, l'estrema destra e l'estrema sinistra non funzionano più. Beh, la verità, cioè, sia i comunisti che i fascisti, cioè, sono una cosa del passato, no? Diciamoci la verità, non funziona, non si sono resi conto che non funziona. C'è casino dappertutto, dove c'è il comunismo c'è casino, ragazzi, non è anche dall'altra parte, cioè non si capisce niente, cioè non, un po' più calmi, ragazzi, dobbiamo morire tutti, cioè non è che, no, tutti che prendono ste battaglie perché noi tutti insieme tutti uguali, e perché, oppure dovete fare così, cioè, guarda che devi morire pure tu, cioè noi che creiamo, se tu ci fai caso, noi creiamo, c'è gente che va a lavorare, fa industrie, fa fabbriche, non dico di non farlo, però fate un sacco di cose atta a morire, cioè nel senso che hai una certa età, ma goditi la vita, ma che stai a fare ancora a accumulare cose, denari, poteri, ma perché? Ma poi a un certo punto la prostata ti chiama, a una certa età per l'uomo la prostata gli dice: bello, stai per finire la pipì, cioè nel senso che la farai a goccine, quindi sono altri problemi che devi affrontare, non dando il potere, la macchina, Lamborghini, questo c'ho quella, o palazzo, e poi fai la pipì a gocce. Dai. E quindi godetevi un po' la vita, ma. Allora, mia figlia dice che io sono un boomer, nel senso che ogni tanto quando parlo, chiaramente sono anziano per lei, no? Mi prende un po' in giro. E mi ha detto che in futuro ci saranno i robot. i robot, che in effetti è vero, perché se vai a vedere su, sempre su Instagram, lo so che ormai è il nostro punto di riferimento, una volta c'era il telegiornale, c'è su Instagram, se tu vai su Instagram, scorri, ci sono adesso delle cose, dei telai che ti mettono addosso, non so se chiamano telai, delle protesi, sì. tipo rinforzi, tipo Robocop, ti ricordi Robocop?
1: Sì, sì.
0: Allora ti mettono degli scheletri, ecco, si chiama scheletro, dell'esoscheletro, che fa figo, ma non so se è quello, uno scheletro addosso, sopra la tua, non è che non c'hai il braccio, ce l'hai, però sopra il braccio ti mettono uno scheletro che il tuo braccio diventa bionico.
1: Ah.
0: Quindi lo stanno facendo per i soldati, sempre per le guerre, si cazzo i poteri, ma io dico, questa gente che scatena le guerre, no? Ma prima o poi davanti a qualcuno lì sopra ci andrà. Non so se ci sarà San Pietro, San Daniele o.
1: Ma chi è?
0: San Lambrusco, non lo so. Chi ci sarà, ci sarà. Qualcuno ci sarà. E se c'è qualcuno, qualcosa ti dirà. Donato. A parte che ti sei presentato con sta parrucca qua, non quasi arriva senza parrucche strane. Primo. Secondo, hai fatto un uguasin. Abbassati qua, ammassati. No, ma io c'ho un po', io c'ho i palazzi. Cioè, nel senso, prima o poi i due conti con la coscienza li farai. O non ce l'hai la coscienza, oppure due conti li farai. Tutta questa gente che fa guerre, adesso stanno investendo su questi scheletri che ti metti addosso, sia sulle gambe che sulle mani, per essere più potenti. Fanno vedere uno che dà un pugno a una colonna di cemento armato e la sfonda. Ma che pro? Cioè, non.
1: Infatti.
0: Per demolire i palazzi, cioè non. Per ammazzare altre persone. Cioè non è che le creano perché dice uno perde le gambe, fa le cose. No, le creano per fare le guerre, per essere più potenti, tipo Hulk, capito? C'è una cosa. E non si capisce più niente. Vabbè, comunque faranno anche i robot per accoppiarsi. Perché?
1: Certo.
0: E perché c'è sempre una ragione, c'è sempre un perché. Se tu ci fai caso, no? Una volta si passeggiava, no? Negli anni 50, 60, 70, si passeggiava mano nella mano, uomo, donna, e uomo, donna, donna, uomo, questo non è importante. Si passeggiava, uomo, cane, anche.
1: Che uomo, cane?
0: Cane, donna, insomma.
1: Scusa.
0: Si passeggiava e si chiacchierava, si guardavano le vetrine, non c'era. Adesso se tu vedi una coppia che passeggia, tutti e due col cellulare in mano, testa chinata, che non si considerano proprio. Se si devono parlare, si scrivono su Instagram, anche al ristorante. Se, che prendi tu? E si scrivono invece di parlare. Che è diventato un casino. E cosa c'è? Non c'è più la comprensione. Cioè, ognuno è convinto di aver ragione, che la ragione non c'è, non esiste la ragione. Allora, cosa succede? Che ci stanno spingendo verso l'intelligenza artificiale. Quindi, non pensate più. Se tu vuoi pensare, c'è un cervello che pensa meglio di te. Ci stanno convincendo che il nostro cervello, sì, ma però non è un gran cervello. Non è E allora c'è il cervello intelligente, che non sei tu, è un altro. Ci stanno spingendo a ragionare con un cervello che non è nostro, che viene gestito dai poteri forti. E non solo questo, ci stanno anche dicendo che quella non è la donna giusta per te, perché c'ha la cellulite, le smagliature, e quello non è l'uomo giusto per te perché è peloso, c'ha la pancetta, parla male, rutta, fa. E ci stanno piano piano ci convinceranno. Allora, che giorno è oggi? Giovedì 7 maggio 2026. Quello che sto per dire, fra 20-30 anni questa puntata deve essere rimandata,
1: certo.
0: Per forza. Perché ci stanno spingendo e ci stanno convincendo piano piano, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni lo faranno a accoppiarci con i robot che verranno gestiti sempre dai poteri forti.
1: Esatto.
0: Perché? Perché ci devono ci devono comandare e far fare tutte cose che dicono loro. Già lo fanno, ma sempre di più. Sempre di più. Quindi, tra un po' tu sposerai un robot, donna, gnocca, bella, perché te la fanno proprio perfetta, cioè non, con la testa intercambiabile, i capelli diversi, la faccia diversa, spingi un pulsante e diventa Diletta Leotta, pulsante Belen, pulsante Malgioglio, scusa, cazzo. Tu c'hai tutte queste facce che puoi intercambiare e quindi tu sposerai un robot, quindi in futuro tirerà più una fibra ottica che un carro di buoi, ragazzi. questo diremo oh, tira più una fibra ottica che un carro di buone, c'è la roba, oh, sta puntata deve andare, tra 50 anni deve andare, ragazzi.
2: Andrea
3: Cattavolo
2: Show
3: su Studio Più.

0: Potrebbero essere i Rolling Stones,
1: ancora.
0: Potrebbero essere i Duran Duran, potrebbero essere i Dick Dick, e invece no, chi sono? Non lo so, non ci interessa, non è dovuto saperlo, cioè non
1: è dovuto saperlo.
0: La gente dopo 70 anni non dovrebbe stare al potere, deve stare in giardino a contare i soldi e la facciamo pure annusare, basta che non fanno le guerre, è vero, però le guerre in effetti, se ci pensi, no, le guerre le scatenano gli over settantenni, allora c'è qualcosa che non va, allora o Melania decidi di dargliela un po' di più, altrimenti quello non capisce più, l'uomo è fatto così, l'uomo testosteronico, l'uomo è testosteronico, nel suo caso è più testa di nel senso che siamo testosteronici, se non ci fate sfogare noi poi facciamo i pensieri strani, noi dobbiamo, capito, invadere qualche territorio, se il territorio ci viene sbarrato, che non puoi più entrare in questo territorio, noi vogliamo entrare in altri territori, già la conquistai io, sono uomo, se tu ci pensi, no, già dai tempi degli antichi, come si chiamano, l'uomo di Neanderthal.
1: Aspetta Andrea, perché c'è la pubblicità prima dell'uomo di Neanderthal.
0: Vabbè, allora dopo parliamo dell'uomo di Neanderthal. Comunque una schiccata.

0: Dando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pezzo di mano.
1: E la togliamo?
2: Mamma, mi piace, mamma, sentila, sentila.
0: Un disturbo mentale,
3: mi padre.
2: C'è questa canzone,
1: oh.
2: Allora le pecore come la ballano,
1: no,
2: via. Zocco in aria, dai.
3: Ma che zocco, no, in aria,
1: no, no, no, dammi re.
0: Materiale inerte, allora abbiamo parlato prima, la gente è rimasta sul pezzo dello scheletro che ci mettono, i robot, che il futuro, insomma, stiamo andando verso un futuro, diciamo che allora chiudo il discorso, perché poi non è che possiamo fare i pessimisti sempre, no? Però secondo me, secondo tanti, no? La tecnologia dovrebbe aiutare, non fare una selezione. In che senso? Allora, qui c'ha i soldi, in futuro potrà, diciamo, comprarsi cose e via dicendo. Ma anche nel piccolo, mi spiego meglio, perché non è facile, ragazzi. In destra c'ho tutta una serie di informazioni strane, non so, forse sono posseduto da qualche marziano. Vabbè, cosa volevo dire? È chiaro che il futuro sta andando verso una direzione dove noi contiamo sempre meno, sempre meno. Se tu una volta andavi col cavallo e volevi andare, che ne so, in paese, no? Prendi il cavallo e vai in paese, andavi in paese, no? Dopo il cavallo è stata la bicicletta. Poi si sono resi conto che il cavallo, come la bicicletta era uno strumento troppo democratico, tutti se lo possono permettere, e poi va a pedali, cioè nel senso con la tua forza si vuole. Muove con la tua forza. Hanno deciso, dice, ma perché noi li facciamo andare con la loro forza e non gli mettiamo delle restrizioni? Cioè dire, non ci danno niente questi. Cioè questi vanno in paese con la bicicletta, non va bene. Se c'è la canna addirittura in due sulla bicicletta. E non va bene. Allora, cosa hanno deciso di fare? Inventiamo qualcosa, tipo la macchina. Mettiamo qualcosa in modo che questi possano andare con questo strumento a scoppio, pompa, che una volta andava più veloce la bicicletta della macchina.
3: Vero.
0: Quando uscì la prima macchina, non è che era una figata, che diceva andava a 100 all'ora, poi andava a 20 all'ora, andava. La bicicletta la superava la macchina, però c'era la macchina, è il potere, la macchina, tengo volante, posso portare 3 persone con me, la macchina. Hanno deciso di farsi la macchina perché? Perché la macchina si sfascia, la bicicletta se bucavi, tu ti fermavi per strada. Una pozza d'acqua, una toppa e ripartivi. Se si ferma la macchina, chiamo un meccanico. Un meccanico, a pagare, un carattrezzo, a benzina. Un bollo, prima non c'era niente. Poi piano piano il bollo, poi l'assicurazione dei cristalli, l'assicurazione degli atti vandali, l'assicurazione della grande, l'assicurazione dei demult. Hanno imposto tutta una serie di cose, e così stanno facendo anche per la tecnologia. E la tecnologia, perché se tu c'hai la macchina vecchia e non è tecnologica, se la macchina non ti dice dove devi andare, fa schifo.
2: Certo.
0: Che macchina c'hai, dai. Oggi come oggi tu entri, la macchina stabilisce lei il percorso che devi fare. Se tu superi leggermente la striscia di mezzeria, la macchina ti riporta sulla dici, ma che demulti, volevo andare di là, no, stai qua. Non è democratica, la tecnologia. Poi diciamoci la verità, dico una cosa così, una cosa che ce l'ho proprio nel cuore: gli anziani, abbiamo costretto gli anziani a muoversi con lo smartphone.
3: Sì.
0: Per pagare una cavolo di bolletta, noi gli anziani hanno bisogno del nipote, perché il nipote gli spiega come perché fra un po' ci sarà tutto, capito, la carta d'identità per avere la posta certificata, ha da pagare,
3: sì.
0: tutto si paga tutto. Per pagare una bolletta, semplice una bolletta, il nonno prendeva la bolletta, la bicicletta, andava in posta, pagava e tornava a casa e si sentiva soddisfatto. Invece adesso no, è un casino, con lo smartphone devi pagare, chiama il nipote, come devo fare? E papà, nonno, sei un boomer, insulta. Questo non è futuro, stiamo tornando indietro, questa non è neanche democrazia. Noi stiamo dando il potere alle persone che gestiscono e decidono chi è in grado di essere al mondo, chi è da rottamare.
3: È vero.
0: Quindi gli anziani li stiamo rottamando. migliorando sempre di più. E questa cosa non è bella, ragazzi. Dopo questa cosa, torniamo ai vecchi valori, ragazzi. Una bella scoreggia in compagnia, una pasta e fagioli, il nonno che si alza e dice adesso. E tutti che è bello! Mannaggia la pupazza, mannaggia! È un casino, ragazzi, troppo saggio, ragazzi. È meglio che mi rifugio.
4: Andrea,
0: prima che mi fanno fuori.
5: Su Studio Più.
0: Comunque il braccio bionico, ragazzi, io per un attimo ho avuto l'immagine di Ugo sul divano.

0: canzone è molto bella, però dopo un po', capito?
1: Per me sistemarsi, mettere le cuffie, io devo aspettare lui per parlare, no, e se no mi dai non fastidio.
2: Non hai capito, ti spiego una cosa.
1: Non ho capito. Allora, scusa, no, ma uno entra, no? Allora, già sei in ritardo di 40 minuti, non uno, 40. Uno entra, mette così, no, sistema il giubbotto, piega il giubbotto, si mette lì, si mette sulla sedia, mette le cuffie lì. Io devo iniziare a parlare, se tu inizi,
2: certo.
1: Io inizio a parlare, vedere uno che... un'ora e mezza per districare le cuffie, un'ora e mezza per infilare e... le cuffie, ma non è rispetto, cavolo. E dai,
2: ah, se lo faccio io non è rispetto, se lo fanno gli altri va bene.
1: No,
2: no,
1: gli altri chi? Ma gli altri chi? Ma gli altri chi? Siamo in tre, siamo in tre.
0: Scusa,
1: in tre siamo.
2: Il quarto di Indese,
1: il quarto di
2: Indese
1: sta parlando di Rino. Lui ce l'ha con Rino.
0: Lui sì.
2: Ce l'ha, no, perché allora, quando le mette lui, no, va bene.
1: Ma lui è un ospite. Ma che c'è? Come che c'è?
2: Ah, vabbè, ok.
1: No, vuoi essere considerato ospite?
2: No, ma scusa, no.
1: Allora, scusa, tu fai parte del programma. Allora, è un'altra cosa. Scusa,
2: ma ti spiego una cosa. Nell'infilare ho notato che c'era dentro le tue, e quindi cosa ho detto? Ah, ok, quindi poi le ho rimesse qui.
1: Che cosa?
2: Le cuffie.
1: Ha detto Andrea, te lo traduco, ci sono le tue cuffie nel suo buco. Io stavo andando così bene stamattina, è arrivato a disturbare, cioè proprio è un disturbatore lui.
2: Ma sono giunto,
1: sei un disturbatore di frequenze.
2: No, sono giunto.
1: Levati sti occhiali, ti do un pugno in faccia.
2: Sono molto olli. Lasciami stare.
1: Madonna, levati gli occhiali.
2: Guarda che ho visto le,
1: ti do un calcio sugli stinchi.
2: Non è che le gambe, ho visto l'articolo di Rocky Marciano, ho visto l'articolo.
1: Ma vai via, basta. Ma questo si è ingoiato lo scarabeo. Ma dai, ma che c'ha la sabbia in bocca, c'ha? Ma dai. Ah, vabbè, non voglio diventare come voi, pertanto a scuola mi impegnerò di più. Fai molto bene. Se ti impegni tanto diventi come Achille. Si è impegnato talmente tanto che è andato fuori, capito? Sai quando dico, oh, sei talmente intelligente che sei andato fuori, tutti gli amici di Einstein lo evitavano,
0: certo.
1: Perché tu non puoi avere un amico molto intelligente. Tu vai al bar, stai al bar a chiacchierare con altri amici del tuo livello, no? Quintette, culi, birretta, così quella. A un certo punto arriva Einstein e tu dici, ammazza che bel culo. E tu dici, ma quel culo viene sostenuto dalla massa di fisica che porta. E tu dici, madonna, hai tolto la poesia, ci do. E che diamine, hai visto quella che tetta? Allora, la tetta è una questione ormofobica, pi greco per 14, 27, 32, 37. Ma vada via, ci stai togliendo il divertimento, capito? Lui è andato fuori, non è Einstein, lui è più di Einstein, un po' di più. Sai che dicono che quelli che un po' di più vanno fuori, no?
0: Sì, sì,
1: tu
0: sì.
1: Sei andato fuori dagli schemi completamente.
2: È vero.
1: Non devi parlare. Ti tiro dei cannoli in faccia.
0: I cannoli.
1: Potrebbe anche piacere.
2: Ah, il cannolo
1: allora,
2: è buono, eh.
1: Basta, no. Allora, giuro che la prossima volta che io dico una frase e tu ti aggancia alla parola che dico, io ti do un mal rovescio. Così, bam, così che gli addrizzo il naso. Allora, stavi dicendo naso, sai che io ho un naso.
2: No,
1: per dire che tutto il mondo sa che lui c'ha il naso aquilino. I rotti maroni con il naso aquilino.
2: No, non sa neanche cosa lo stavo per dire.
1: Da greco antico.
2: No, perché nel dire mal rovescio mi è venuto in mente che sono iniziati gli internazionali di Roma. Basta.
1: Ma chi se ne frega?
2: Nel film a rovescio, mi è venuto in mente questa cosa.
1: Dagli una testata in faccia subito. Brucialo. Ma perché lo tieni? Perché mi dà fastidio.
0: Ma chi è?
1: È Gianluigi.
0: Ah, ecco chi era fuori.
1: Vieni, entra. Ma sei da solo? Sempre meno. L'altra volta in due, adesso da solo. Lo stanno evitando tutti, Non ho capito. Ma puoi parlare!
0: Puoi parlare!
1: Io faccio una fatica con le cuffie a sentirlo, è entrato così! Che hai detto?
3: C'è un fiume di gente fuori.
1: Guardate
3: già che è caldo subito.
1: Prendi una canoa, vai a prendere! Vai. Cretino, fiume di gente, prendi la canoa, cretino!
0: Ma dove vai? Ma
1: ragazzi! È come la bassetta e carabinieri! Hanno bussato, vai a aprire!
2: Ma non lo so, magari.
1: Ho bussato io!
2: Io e non lo so! Ma scusa,
1: ragazzi, io me ne vado!
4: Andrea, cavolo! Show su Studio Più!

0: Ma bassi.
1: No, era perché non sapevo se fosse era troppo alto.
2: L'avevo già messa io bene. Fastidioso.
1: Perché nel mezzo lo sdoppio.
2: Paolini, lascia stare, dai. Touch your fight. Allora, io voglio andare a Gardaland oggi, oggi, domani, insomma, un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa e fare, just a line. No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati oltre, veramente oltre. Allora, io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, che quelle, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, io non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo, la tecnologia.
1: Stavi parlando di andare,
2: stai zitto. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi, io voglio fare, voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti clonano il cellulare, ti rubano il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, certo. È tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi, non so come mai dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
0: È vero?
2: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo, poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebbi. Ma che ci stanno pensando, hanno preso qualcosa, hanno fatto, ragazzi, sì, qualche cazzata l'hanno fatto. Allora, io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, sì, sì, con le cose, passi il telefonino, no? Pensa a uno degli anni 50 che lo sbernano, come si dice, lo sbernano, da ibernato lo sbernano, lo fonano, si scioglie il ghiaccio e questo qua vede che noi paghiamo con un coso, una saponetta di plastica, dice, ma che state facendo? Ma se quello impazzisce, cosa che non fare, ragazzi. Allora io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito e dice, c'è da pagare e passo il dito sul codice a barre, no? Sai, sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me, ma quale raggi
1: il lettore del
2: ma vai a farti ricrescere i capelli,
1: scusami, il lettore del QR
2: code, il caschetto con le luci rosse,
1: sono mica i fiorosi quei raggi lì, scusami.
2: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
0: esatto,
2: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
0: è la fotocellula che
2: sarebbe. Magari fotocellula, la sbarra si apre,
0: no, e lo passi e prende il sensore.
2: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore, c'ha, è una tipo una chip, un kit e murta righe,
0: chip passo.
2: Vedo buio. Allora, non mi fate tossire. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te lo immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare con contanti, con la carta. No, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo. Dice, ma come con l'orecchio? Sì, il nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio. Mi dia il posto e passo. Mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito? Un pulsantino. Fa bip. E lei dice, ma non è passata, un attimo. E continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora. Dici, provo l'altro, perché sai che se non va una carta provi l'altro. Provo l'altro orecchio, dice, non va. Provo il dito, così quella. Provi tutte le 10 dita, poi ce n'è rimasta una sola e dici, vabbè, provo l'11esimo, vediamo, fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo. Non è male. Sarebbe da fare, però poi sono pigro, poi non lo faccio, perché non è. Poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio, perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora, non... tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group, esiste ancora Cecchi Gori Group?
0: No, non credo.
2: Non so.
0: No, non credo.
2: Ma come non credi? Non
0: no, è... lui è vivo.
2: Lui è vivo.
0: Però la casa cinematografica non...
2: Ma la moglie, l'ha presa la moglie sicuramente.
0: Ah sì, la Music, grande figa.
2: Che ha detto?
1: Ha detto grandissima.
2: Grande bella donna. Anche se c'ha una certa età, però se li porta bene.
0: C'ha 60 anni, ma...
2: È da sbattere come un tappeto. Mamma, che animali che siamo. Allora, guarda che è arrivato il andiamo avanti, ragazzi, non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Può succedere, può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chi sa cos'è la cistifellea? Cioè, ma tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
1: La cistifellea, secondo me, sarà la
2: zona. Non lo sa nessuno! È come la Basilicata! Chi sa dov'è la Basilicata? Non lo sa. Se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è? Dove ci sono i massi?
0: I massi.
2: La Basilicata è i massi. Cioè, non è, ma nessuno sa dove sta la Basilicata. Esattamente come la cistifellea. Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
1: Dov'è la cistifellea?
2: Ma vicino al fegato, credo. Uno dice l'intestino o stomaco, ma nessuno sa dov'è la cistifellea. E a che serve la cistifellea? Non lo sa nessuno. Lo sa a che serve?
1: Per favorire l'apparato.
2: Non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice: va bene, cistifelle, non la trovo. Non so manco dove sta. Gli facciamo la vasectomia, che tanto, vista l'età, voglio dire. Se non... Mannaggia.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.
5: Spot.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos Lab Italia. In engineering è in campo per contribuire attivamente al dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale, portando la propria visione e competenza tecnologica nei luoghi in cui si definiscono le politiche industriali e digitali del paese, come spiega Fabio Momola, vicepresidente esecutivo di Engineering Group.
2: Con NGPT2 abbiamo cercato di risolvere questo problema creando un modello che è basato su un'architettura chiamata Mistral of Expert, che è in grado di avere un consumo in termini di utilizzo, quindi di inferenza, quando il modello viene chiamato per risolvere un task, che è molto inferiore rispetto a quello della media dei modelli esistenti. Parliamo di un consumo che può girarsi tra il 60 e l'80% in meno rispetto al consumo medio di un modello di grandi dimensioni.
1: I revisori della Banca Centrale Europea hanno rivisto al ribasso le stime sul PIL reale, prevedendo una crescita dell'1% nel 2026, dell'1,3% nel 2027 e dell'1,3% anche nel 2028, in calo dunque di 0,2 punti percentuali per il 2026 e di 0,1 punto percentuale per il 2027, invariate per il 2028. L'economia dell'Eurozona si contrae per la prima volta in quasi un anno e mezzo, con l'inflazione che continua a crescere. L'ultima indagine Standard & Poor's Global PMI di inizio secondo trimestre ha indicato una stagflazione dell'economia dell'Eurozona dovuta a questa prima contrazione dell'attività economica del settore privato da dicembre 2024, accompagnata dal maggior aumento dei prezzi di vendita in 3 anni. Ad aprile, secondo le prime stime, il MISR Index di Confcommercio si attesta a 10,3, in aumento di 8 decimi di punto rispetto a marzo. Pur in netta risalita, dopo il minimo toccato a inizio anno, l'indicatore sul disagio sociale si colloca ancora su livelli storicamente contenuti. Le denunce di infortuni in occasione di lavoro con esito mortale al netto degli studenti presentate entro il mese di marzo 2026 all'INAIL, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 136, 10 in meno rispetto alle 146 registrate nel 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ragazzi, abbiamo un ospite internazionale. Allora, io dico sta cosa, poi non dico più niente. Ma Vincenzo Vaccaro, detto non solo clima, per gli amici lo chiamano proprio quando va al bar, non solo clima, non si gira. Se lo chiami Vincenzo non si gira più. Non solo clima e si gira. Guarda, prova, gira di guarda, Vincenzo! Ah, sei girato! Forse non l'ha capito la gamba.
1: No, non l'ha capito.
0: Rigirati, Vincenzo! Niente. No. Non solo clima! Visto, si è girato, incredibile. Lui si è proprio immedesimato. Lui è l'azienda. Se va via lui, non fa niente lì. Però se va via lui, crolla l'azienda in un secondo e mezzo. No, non è vero che fa niente.
2: No, dai. No. È solida, è stata costruita per durare.
0: Bravo,
2: nel
0: bravo.
2: Tempo.
0: Ma sai che lui, veramente, alle 5 di mattina lo trovi già in azienda. È lì che mette a posto le cose. Una roba impressionante. Io la mattina mi sveglio presto. Ogni tanto, magari, lo vedo che è già attivo su WhatsApp, su Instagram.
2: Bravissimo.
0: Dici, ma che stai a fare? No, sto a mettere a posto il pellet.
2: WhatsApp a mezzo mondo.
0: Mamma mia, ragazzi, incredibile. Allora, ci hanno detto innanzitutto che Cecchigori è morto, Ugo. Vedete che
1: è morto.
0: Va bene, l'hai fatto vivo, ma va bene.
1: Non lo sappiamo.
2: Va bene, la vita che è morto Cecchigori.
0: Ma che ne so, non lo sappiamo. Era Santo Domingo, era quello a Santo Domingo.
1: No, quello era quello del Perugia, Andrea.
0: Ah, quello del Perugia.
1: Quello era quello del Perugia.
0: Quello dei baci. No,
1: no, era quello dell'altra squadra.
0: Gaucci. È morto pure lui, è morto.
1: Se è morto, è morto bene a Santo Domingo.
2: Hanno fatto una vita.
0: Una vita bella, insomma.
2: Stavano pure con. Come si chiama quella.
1: No, Rita Rusi, c'è la moglie di Cecchigori che vive a Miami.
2: E quell'altro con chi stava?
1: Con una domenicana.
2: No, la biondona, quella famosissima. La Valeria Marini.
0: Valeria Marini, l'ho vista al Grande Fratello, una comparsata, ragazzi, ha fatto.
2: La Valeriona nazionale.
0: Ha mollato delle puzze, ma ragazzi. Cioè, veramente è entrata, ha mollato delle puzze e è uscita.
2: Ti ricordi il bagaglino anni 90?
0: No, vabbè,
2: dai,
0: sì, vabbè, era
2: tanta roba. La Pamela Prati.
0: A me non mi è mai piaciuta. Pamela Prati, sì, ma Valeria Marini non mi è mai piaciuta a me. Non so come mai.
2: Un po' troppo.
0: No, è un po' strana. Poi c'ha sto neo grosso, non ce l'ho contro.
2: Quelle che t'avanzano,
0: passami da me. C'ha un neo sul seno che sembra un terzo capezzolo. C'è una roba, ma perché non se lo togli? Oppure fai il tatuaggio, fai qualcosa, lo fai in rilievo, insomma. Allora, facciamoci con tutti i soldi che c'hai. Si è fatta la bocca a ciabatta, ragazzi, mi andate a dormire. Allora, è arrivato il momento di nonsoloclima.com.
3: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
1: Buongiorno Vincenzo.
2: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Il tono un po' più basso stavolta, bravo. Piano piano ce la fa. Allora, Vincenzo, non solo io, ma noi siamo amici, quindi cazzeggiamo, ridiamo, scherziamo anche durante la giornata, però poi adesso dobbiamo essere seri.
2: Oh, Cecchigori è vivo, ragazzi.
0: Ah, Cecchigori è vivo.
2: Ma magari io parlo di Vittorio Cecchigori è vivo.
0: Aspetta, perché l'abbiamo ammazzato, l'abbiamo Cecchigori.
2: Cecchigori. Controlliamo Gori. Su internet, nel frattempo rispondo
0: ma
2: a un ascoltatore.
0: Ma Cecchigori, sì, ma non Cecchigori.
2: Cecchibone.
0: Quello... No,
2: stiamo a fa macello stamattina.
0: Il figlio è vivo.
1: Quello che stava figlio, con Rita Rusic, sì.
0: Ma il padre è morto.
1: Mario, certo che
0: Mario
1: è morto.
0: Cecchigori.
2: Nel frattempo, Francesco ci chiede un'informazione, Andrea: sì. Se il prezzo del pellet si abbasserà nel mese di luglio.
0: In che senso?
2: Ci stanno chiedendo se il prezzo del pellet, salutiamo Francesco, sì. Sarà un tuo ascoltatore per
0: certo,
2: oppure
0: ciao,
2: sarà di Radio 105 per no. Caso
0: allora c'è un sacco di gente che ascolta altre radio e non se fa così e poi si sintonizzano solo dalle 7 alle 9 qua, non se fa così dovete essere fedeli a sta radio, ragazzi.
2: Vabbè, però quando ci sto io che spendo, che spando, voi dovete ascoltare il Cadavolo Show.
0: Bravo,
2: ad ogni modo il prezzo del pellet è ancora un po' altino. Se si abbasserà.
0: Che vuol dire altino? Un sacco di
2: non siamo
0: costa.
2: Intorno a 7 euro e qualcosina. 7,20, 7,50 è ancora un po' altino.
0: Il motivo, lo sai il motivo?
2: Il motivo è dovuto a una grandissima richiesta e una scarsa produzione. Noi, come al solito, siamo un paese privo di produrre qualsiasi cosa che ci serve.
0: Sì. Una volta pensa che l'Italia produceva tutto.
2: Abbiamo.
0: Tutto. Adesso non produciamo niente. Se quello che produciamo lo mandiamo all'estero e noi prendiamo la roba. Cioè, ti rendi conto?
2: Siamo incredibili.
0: Cioè, prodotti eccezionali che facciamo,
2: dipendiamo da chiunque,
0: li mandiamo all'estero e la marea ci porta roba immangiabile.
2: Comunque, per rispondere e dare una risposta esaustiva,
0: ragazzi, c'ho i brividi veramente incredibili.
2: Francesco, non te la pia male, mangiò la palla di vetro. Non lo so.
0: Ci
2: spero pure io.
0: Ci spero pure lui.
2: Ci spero anch'io.
0: Allora, non solo clima, io devo fare il serio, altrimenti sì. Tu non fatturi. Allora, non solo clima, perché affidarsi a noi? nonsoloclima.com. Perché qual è il motivo?
2: Spendere soldi.
0: No, non fa abbastanza. Il motivo dominante.
2: Dai che scherzo.
0: Perché l'ascoltatore si deve muovere nei tuoi confronti e darti dei soldini? Perché deve darti fiducia?
4: Questo è difficile, devo rispondere tu.
5: Soddisfare le esigenze.
0: Allora, se vuoi abbassare i tuoi fatturati, lo prendi in azienda.
2: Dai che scherzo.
0: Lo prendi in azienda.
2: No, guarda, ma proprio questa mattina stiamo terminando per rispondere alla tua domanda.
0: La tua postura mi piace.
2: Un
0: tu sai che domenica faccio un corso di comunicazione.
2: Oh, ce voglio venire.
0: Domenica mattina, se vuoi mandare un po' di tuoi dipendenti.
2: C'è posto?
0: C'è posto.
2: Dalle
0: 9 alle 13. È una full immersion. E dopo vai a mangiare.
2: A mezzogiorno si mangia.
0: Capito? Ma un po' di.
2: Che orario?
0: Comunicazione.
2: Dalle 9 alle 13 sono 4 ore.
0: Sono 4
2: ore. Da spararsi. Ma se è una pausa in mezzo, uno spiedo, una ricreazione, aperitivo.
0: Ma no,
2: organizzo io.
0: Ti assicuro che.
2: Quanta gente c'è? Sessantina come l'ultima volta. Quanti sono?
0: No, non lo so. Non lo so.
2: Non lo sai.
0: Però sono ancora aperte le iscrizioni.
2: Io ci volevo venire. Ti ricordi che te l'ho detto?
0: Vabbè, tu a mezzogiorno te ne vai. Insomma, non è che.
2: Va bene, dai, ne parliamo. Magari ci detto in barca a mezzogiorno.
0: Tutti in barca, capito?
2: Con le più brave allieve.
0: Con le più brave allieve.
2: Buongiorno mondo, evviva il Catavolo Show.
0: Devo fare benzina alla Lamborghini. Secondo voi si abbasserà il prezzo? Li portarci qua, c'è la Lamborghini. Stai guardando
2: no,
0: io,
2: no, dicevano a me Andrea, era sottile questa.
0: L'ha venduta.
2: Ringraziamo Andrea da Verona. Allora, grande Andrea, ti aspettiamo a Bussolengo.
0: Che fio d'Androchia. Allora, ricordiamo che la non solo che io cerco di far serio io, capito? La Non Solo Clima ha aperto una sede, oltre che a Lonato del Garda, ha aperto una sede nuova a Bussolengo e sta già lavorando su una sede nuova a
2: Bergamo. Uno showroom fantastico, lì stamattina trovate Melissa tutto il giorno.
0: Dove? A Bussolengo?
2: A Bussolengo, in via Virgilio numero 4.
0: Sì.
2: Siamo vicini al campo sportivo, diciamo il palazzetto dello sport, quella zona lì.
0: Ormai la gente va
2: su. C'è un centro sportivo fantastico a Bussolengo.
0: Sì.
2: Ecco, via Virgilio 4, lo showroom è aperto tutti i giorni, da lunedì al sabato.
0: Sì.
2: Chiuso il martedì.
0: Perché il martedì?
2: Ieri c'è stato uno che ha mandato un audio in segreteria.
0: Dice,
2: che salutiamo.
0: Ma del martedì avete chiuso?
2: Cazzato Nero dice passo il negozio, era chiuso. È sempre chiuso il negozio. Il martedì è chiuso. Si è scritto sulla. È chiuso solo il martedì.
0: Vabbè, ma devi fare delle lettere. Perché in effetti è vero,
2: comunque,
0: certi negozi non mettono fuori proprio quando è chiuso, quando è aperto gli orari.
2: Comunque
0: giusti.
2: Gli vogliamo bene, abbiamo richiamato e torneremo noi da lui per compensare.
0: Casa sua.
2: Sì. Ah. In più facciamo
0: gli
2: un annuncio.
0: Tutte le stufe. Scarica, scarica!
2: Raccontiamo
0: sul tetto.
2: Raccontiamo prima il nostro fuori onda.
1: Scusa, Andrea, di regola dovremmo andare in pubblicità, continuiamo dopo?
2: Sì, dai, allora. Diciamo al volo che ci serve un elettricista, però. Quanto
0: serve
2: abbiamo?
0: Un elettricista.
2: Stiamo selezionando.
0: Assumiamo elettricisti
2: con esperienza per il ramo fotovoltaico.
0: Ok, nel ramo fotovoltaico.
2: Se non c'è l'esperienza basta che c'è la voglia di lavorare.
0: Infatti,
2: che non è poco.
0: Se non c'è né l'esperienza e né la voglia di lavorare, basta una scala.
2: Dai.
3: Andrea Catavolo Show su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: La canzone è molto bella. Siediti, siediti, per favore, perché in piedi sembri uno della SIAE, non? Allora, tanti messaggi, dobbiamo stringere, però dobbiamo parlare, parliamo serio, perché
1: sì.
0: Allora,
1: climatizzazione.
0: Allora, non vengo a Bussolengo nel nuovo showroom, io sono a Rovereto, o aprite a Rovereto, altrimenti mandate Cata Ugo o Aziz.
1: Che famo, ci vai tu, ci vado io.
0: Devi aprire anche a Rovereto.
1: Ci reclamano anche a Rimini.
0: Buongiorno a Rimini, lo fate il pannello fotovoltaico sulla mia cavessa, sulla mia testa? Sì, certo che sì.
2: È un po' fuori strada.
0: Ma se pagano!
1: Fuori zona, ma ne possiamo parlare.
0: Allora, Non Solo Clima, che cos'è? Per chi non lo sapesse, Non Solo Clima è un'azienda fortissima, grandissima, si è diventata sempre più grosso, c'ha 70.000 furgoni che girano, io li incontro dappertutto. 50 furgoni, è partito con la Simca, e adesso, porca miseria, 50 furgoni che girano, Non Solo Clima. Cosa fa la Non Solo Clima? Allora, elenco, via,
1: vai, climatizzazione e riscaldamento.
0: Che hai detto tutto qua.
1: Esatto.
0: Climatizzazione vuol dire?
1: Climatizzatori, pompe di calore, chiaramente caldaie a gas per uso domestico, impianti integrati ibridi, pompe di calore ad alta efficienza, abbiamo già detto.
0: Poi stufa, c'è pelle.
1: Solare termico, stufe, caminetti, legna, pellet, aria ed acqua.
0: Tutto.
1: Fotovoltaico di ultima generazione. Ad alta efficienza.
0: Colonnine per ricaricare la macchina.
1: Le wall box per ricaricare l'auto in garage, a casa, dove volete, dall'amante. Poi abbiamo ancora l'allarme, automazione, videosorveglianza.
0: E vabbè, allora dillo.
1: Lui
0: è come il cacciatore che va senza cane, anzi va col cane per denigrare il cane, spara e va lui a raccogliere l'uccello. Cioè, una roba incredibile. Il cane dice: no, io rimango in macchina. E dai. E ci sono i colleghi che mi prendono in giro.
1: Allora, ad oggi, di un intero cantiere chiave in mano, avevamo fuori solo il ramo serramenti.
0: Ah.
1: Ma siccome tu mi ispiri la spoilerata, mettiamola così, allora te la metto sotto orzette.
0: Sì.
1: Ebbene, prestissimo parleremo anche di quelli.
0: Ma sai molto che sta diventando come Silvio? Cioè, piano piano. Quello
1: quindi, se dovete,
0: come le ragnatele dei ragni.
1: Se rilasci
0: un muro, te lo ragnatelano tutto.
1: Se dovete rifare i serramenti nuovi, gli infissi, state buoni un attimo.
0: Che arriva l'incendio,
1: lasciate fare che arrivo io con gli incentivi che mi porto dietro.
0: Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra della nonsoloclima.com, per qualsiasi cosa, privati e aziende, dovete semplicemente fare questo numero, segnare un appuntamento, fissare un appuntamento, loro vengono a casa vostra o nella vostra azienda, vi fanno un preventivo gratuito,
1: sì, sempre,
0: e poi stabilite voi se e come abbracciarvi con Vincenzo per i vari pagamenti.
1: Il messaggio di questa mattina è la climatizzazione. Ve dovete da sbrigare perché stiamo a maggio, ma maggio, settimana prossima è già a metà, e fra 3 settimane maggio è già finito.
0: È finito.
1: E dopo arriva Carotte.
0: Giugno. Col bisonte.
1: E dopo Carotte c'è Lucifero. Poi ci arriva Tyson. 50 gradi all'ombra. Dopo qual è il problema? Ci sono le attese.
0: Ciao ragazzi, abito nel centro storico di Pavia. Sarebbe possibile una soluzione con i pannelli solari?
1: Sì.
0: Essendo che non possono essere fatti a tetto.
1: Questa è una cosa intelligente, tra l'altro riguarda anche un po' quello che abbiamo fatto da te.
0: Sì.
1: Perché in poche parole ci sta dicendo che c'è una paesaggistica, vuol fare il fotovoltaico, ma è disciplinata da un po' di regole particolari.
0: Disciplinata, senti come parla bene. Era un'ignoranza come la bestia.
1: Abbiamo fatto di questa cosa un cavallo di battaglia.
0: Simca, si incazzò come una bestia.
1: Noi di questa roba qua, della paesaggistica, dove molti lasciano, mollano, denigrano.
0: Lui è uno, sai quelli che si mettono dietro all'ufficio, che si mettono melissa nell'ufficio, proprio lì, come il picchio.
1: Tu lo puoi dire, i maestri della paesaggistica.
0: Bravissimo.
1: Cioè, nel senso che se c'è un centro storico.
0: Ma la domanda è: si possono mettere i pannelli anche sul muro?
1: No, lui li voleva incassati nelle tegole, come abbiamo fatto con te.
0: Incassati.
1: A filo coppo. Certo, facciamo la vasca e la mela aggregata, mettiamo i pannelli.
0: Ma la domanda che ti faccio io:
1: se vogliono rossi, mettiamo rossi.
0: La domanda che ti faccio io: si possono mettere anche sul muro?
1: Ma ci sono delle dinamiche in cui si possono installare anche in parete, certo.
0: Certo.
1: Tu c'hai la paesaggistica, scordatelo, la desenzata.
0: Niente, zero.
1: No, tu no, l'abbiamo già fatto sopra, sul tetto,
0: ne
1: incassato.
0: Altri così per caricare il telefonino.
1: Però se prendi, prendi un'altra casa.
0: Dai, sì, va bene. Ah, c'è Chicori.
1: Paleoliche ci chiedono. Paleoliche la fantasia
0: no.
1: di laga.
0: No, ci girano tanto, ma le paleoliche no.
1: Se no, un attimo mi chiama pure Siffredi. No, con calma.
0: Con
1: ragazzi.
0: Calma, con calma.
1: Con calma.
0: Allora, ricordiamo il numero. Chiamate
2: 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117 per vedere i fantastici lavori di Vincenzo. Entrate sulla pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Che bravo.
1: Dai,
0: bravo.
1: Assunto.
0: Assunto.
1: Assunto.
0: Da chi non si sa, però assunto.

0: sai quella gnocca che c'ha il, come si chiama, il fuso, come si chiama, il
1: leggings.
0: Ah, leggings che va al centro commerciale, che se guarda sanno che la sa, lo sa lei che stanno a guardare le chiappe, no, lo sa. Ecco, mi sento come lei. Potete guardarmi le chiappe? Ma quanti siete? Bene, la canzone è molto bella, però sono belli anche loro. Oggi siamo con i pazzi di Prende! L'applauso è un po' moscio, era un po' moscio. Era moscio l'applauso. 3, 2, 1. Adesso sì, adesso ci piace. Allora, Vincenzo se n'è andato, vieni qua, vieni fratello, fallo sedere, però sei proprio ignorante. Ma che sulle gambe? Hai capito? Non voleva far sedere sulle sue gambe. Questa cosa
2: ginocchiere
0: si usava negli anni 80, questa cosa. Chi c'aveva la 500? Te la ricordi la 500?
1: Sì.
0: Tu allora omologata per 5 persone, tu capivi chi era il gay del gruppo? Senza offesa per i gay, cioè, ma c'è qualche gay? No, no, non c'è problema, non è. Tu capivi chi era il gay del gruppo? Perché il quinto che doveva salire in macchina dietro sentiva una vocina da dentro che diceva: siediti sulle mie gambe, non mi dai fastidio. E capivi che quello è anche lui. E lui infatti
2: signori, che cioè, se ci vuole appoggiare,
1: ma cosa?
0: Ma se io
2: non è che me lo
0: prendo le due parrucche per le scambio, cioè...
1: Alzati,
2: ci stavamo, scusami,
0: ci stavamo.
2: Ma scusami,
0: vai via station wagon, vai via
1: station wagon.
0: Allora abbassiamogli il microfono, è troppo alto, è troppo alto.
2: No, perché era per dare più panoramiche, capito?
0: Ma quale panoramica? Panoramica? Guarda fuori. Guarda fuori. Allora, ricordiamo ancora chi è Gianluca dei pazzi rebi. Chi è? Cosa fai? Cosa non fai? Che stai guardando? Che stai guardando? Ah, una scritta, ci hanno mandato una scritta: cercasi cubista cubana o elettrauto.
1: Che messaggio è?
0: È un messaggio. Cercasi cubista cubana o elettrauto, che nella maggior parte dei casi è la stessa persona. Quindi
3: pazzi di rugby ci siamo.
0: No, chi sei?
1: Presidente,
0: sono gli occhiali di John Lennon.
3: No, sono per la vista, però.
0: Ah, sono per la vista.
3: Sono andato a prendere, mi ha consigliato Achille, veramente.
0: Perché tutti e due siete di Leno, no?
3: Sì.
0: Stesso ottico. O sei scemo, sei di Leno, cioè. No.
3: Stesso ottico, stesso proprio perfetto. Eccoci.
0: Oh, presentati!
3: Gianluigi Zucca, sono 20 giorni che non fumo.
0: 25 anni.
3: Ho portato un sacco di gente stamattina.
0: Ho visto.
3: E c'è anche la
0: parte. Cantanti.
3: C'è anche la parte seria.
0: La parte seria. Dove sta la parte seria?
4: Dottore.
0: Ah, il dottore. Il dottore
3: tra l'altro che ha fretta.
1: Dottore, venga.
0: Esatto. Lui è chi
3: dell'Avis.
0: È?
3: Dell'Avis. Ex presidente attuale, no? Vicepresidente.
5: Ex presidente di Remedello. Io sono il direttore sanitario dell'Avis di Carpenedolo.
0: Allora lui è il direttore sanitario.
5: Sono medico.
0: Sei un dottore?
5: Sì.
0: Come mi vedi? Come la fiera? Come
5: qualche problemino.
0: Come c'ho qualche problemino?
1: Non devo dire!
5: Senti un po' che c'è fase maniacale.
0: Siamo strani, vero?
5: Se cercando di stare più caldo.
0: Allora, in effetti lui è calmissimo. Si è presentato col pigiama stamattina. Lui è sceso dal letto e venuto qua. Allora, direttore sanitario dell'Avis
5: di Carpenedolo.
0: Lui è Brad Pitt di Carpenedolo.
1: Ma chi?
0: Allora, e cosa fa il direttore sanitario dell'Avis?
5: Controlla l'attività.
1: Andrea, scusa, lo puoi far avvicinare per favore?
0: Ah, avvicinati, se non fischia, a questo microfono.
1: Se no fischia, prego. Venga avanti.
5: Controllare la salute dei donatori.
0: Sì.
5: Per permettere loro di fare appunto la donazione periodica ogni 3 mesi a Calvisano.
0: Sì.
5: Quindi il compito mio è quello di
0: Ma non eri a Carpenedolo, sei andata a...
5: Sì, ma la sede delle donazioni è a Calvisano.
0: Ah, ok.
5: Io periodicamente controllo lo stato di salute dei donatori e questo è il plusvalore dell'essere donatori.
0: Ah.
5: Ok. E quindi,
0: cioè, quindi se uno dona il sangue è in salute, in buona
5: certo,
0: sostanza.
5: Sicuramente è in salute.
0: Ma c'è una che continua a fare: guarda me. Ho capito che sta in salute. Lei è una donatrice.
5: Certo,
0: ah, ok.
5: Chiaro.
0: E quindi la visiti tu?
5: Certo,
0: ma periodicamente. Quindi è la tua amante. A livello sanitario.
5: Tutte le volte che viene presso la sede dei prelievi, io la visito.
0: Gli misuri la pressione.
5: La pressione, controlliamo l'emoglobina, facciamo un raccordo anamnestico rispetto rispetto allo stato
0: anamnestico.
5: Anamnestico.
0: Ah, con la fionda, sai quella fionda.
5: Rispetto allo stato di salute dei mesi precedenti, se c'è qualche problema ci fermiamo, se invece
0: approfondite,
5: altrimenti lo approfondiamo, altrimenti fa la donazione.
0: Fa la donazione ogni sei mesi questo?
5: Ogni tre mesi, per gli uomini e ogni sei mesi per le donne. Per
0: come mai sta differenza?
5: Per il discorso del maestro.
0: Giusto. Si dice maestro perché molti dicono: no, maestro è una parola. Invece lo dice un dottore, quella la parola è quella.
5: È normale. Per un problema proprio di emoglobina. Insomma,
0: emoglobina. L'emoglobina che cos'è? L'emoglobina?
4: Parliamo di sangue e sono delle particelle che si trovano lì.
0: Che ignorante. Ma quali particelle?
5: È il livello del globuli rossi. Hai capito? E quindi perdendo sangue con il maestro, naturalmente i globuli rossi tendono a diminuire e anche le emoglobine tendono a diminuire. Quindi bisogna che ricostruiscono il sangue.
0: Quindi quando si abbassano le difese immunitarie si abbassano anche i globuli rossi, non è vero?
5: No. Non c'entra niente.
0: Ma quando si abbassano le difese immunitarie, cos'è che si abbassa? A parte lui,
5: sono i globuli bianchi.
0: Ah, bianchi che
5: si
0: abbassano.
5: I globuli bianchi e l'immunoglobuline che sono espressione dei globuli rossi.
0: Ah, ok.
5: Quindi non c'entra niente.
0: Non c'entra niente. Allora, perché uno deve donare il sangue? Perché il primo motivo è per far del bene, giusto?
5: Esatto, per fare del bene, perché il sangue serve a livello ospedaliero, serve per gli interventi chirurgici, serve per tante malattie, e quindi è un intervento di volontariato.
0: Si può donare fino a quanti anni?
5: Fino a 65 anni e poi fino ai 70 anni, previo però un controllo cardiologico. Elettrocardiogramma ogni anno, eccetera, fino a 70, poi basta.
0: Poi basta. Poi sei da rottamare.
5: Sei dato.
4: Ma volevo chiedere un info.
0: No,
1: Andrea, puoi fare i complimenti al dottor Panatta perché ha sulla maglia del 72 del Foro Italico. Della fila!
0: C'hai la tuta della fila di Adriano Panatta degli anni 70.
5: È meraviglioso. Sto andando a fare della ginnastica e quindi sono in tuta per quello.
0: Bravo. Te l'ha comprata la moglie questa.
5: Esatto.
0: Perché l'uomo dopo una certa età non sceglie più niente, neanche la pettinatura sceglie. Come ti sei tagliato i capelli? Tagliami i denti. Va bene, grazie. Grazie presidente.
5: Grazie,
0: è stato un piacere. A me lo ci ha erudito su tante cose, siamo un po' praticamente ignoranti su tutto noi, però dal punto di vista medico dove sta andando? Ah, la porta è quella. No, pensavo che andasse fuori dalla finestra, invece no, è sbarrata la finestra.
3: Adesso abbiamo il presidente.
0: Quello chi era, scusa?
6: Il vicepresidente. Direttore sanitario.
0: Lui è il direttore sanitario.
6: Direttore sanitario, dottor Perini. Stefano Botturi, presidente Avis Carpenile Loco Freda. Ciao a tutti.
0: Allora, tu sei il presidente.
6: Il presidente.
0: Quindi conti chiudere quello con la tuta.
6: Dio.
0: Fai uscire, non serve a niente.
6: Uno si iscrive, con la collaborazione del dottore, ma uno si iscrive se dico io, una persona. No, ma scherza. Si scherza.

0: c'è un primo approccio, si parla, esatto. Poi un po' di
1: esami,
0: il
1: primo colloquio con
0: dopo...
1: me, il secondo col direttore sanitario Perini, che ha appena parlato, e poi ci sono le analisi del sangue per la prima volta. È molto importante, ragazzi, tutti gli ascoltatori, perché il sangue non si può ancora riprodurre in laboratorio.
0: Meno male, io direi meno male. Senti, ma una cosa importante, si dai. Sono dammi 5. Ma si sono abbassati, io ho fatto così con la mano per dire, si sono abbassati i donatori o si sono alzati negli ultimi anni?
1: No, per fortuna ci sono sempre più giovani che si iscrivono, questa è una cosa bellissima, però chiedo un appello che avevo già fatto.
0: Vogliamo il sangue dei vecchi.
2: Cioè, non... No, delle
3: donne,
2: il sangue buono delle donne.
0: Di ricoverare questa
3: domani entro.
0: Ah, meno male.
1: Bisogna essere puntuali sulle 4 volte all'anno per gli uomini, sì, e le 2 volte all'anno per le donne, perché ce n'è sempre più bisogno.
0: Cioè, allora, tu dici ci sono meno donne che donano il sangue rispetto agli uomini?
1: No. Allora, un uomo chiedo che rispetti le 4 volte all'anno.
0: Oh,
1: le 4 volte
0: si sta nervosendo il presidente, ragazzi. Il presidente si sta nervosendo. O arrivate puntuali oppure
1: Le 4 volte all'anno.
0: 4 volte all'anno.
1: Chiedo di organizzare i propri impegni personali, sì, in funzione dell'AVIS e non viceversa.
0: Bravi, perché è una cosa seria.
1: Veramente.
0: Dagli una testata, Gianluca.
4: No, c'è una cosa importante che io non sapevo. Possono donare anche chi fuma, ad esempio, anche chi ha dei valori che non sono proprio, giusto?
1: Alcuni sì, alcuni
0: però vabbè, gli fanno l'esame, cioè se arriva Ugo chiaramente prendono il catrame dal suo sangue,
1: cioè. alcuni esami, cioè alcuni valori di analisi sono conformi a quelli di laboratorio, perciò quando c'è l'asterisco non si può donare. Altri invece no, sono addirittura più ampi, l'esempio è il colesterolo.
0: Allora, Ugo, per esempio, tu potresti andare a farti una visita, certo, così ti rendi conto che non sei, diciamo,
1: idoneo. Si dice idoneo.
2: Vabbè, non c'è l'asterisco, c'è tutta la pareta.
0: Sta dicendo che gli mettete un asterisco grosso così sul
1: bravo.
0: Praticamente
1: c'è stato a vita, esiste anche
0: 3 pacchetti al giorno.
2: Sì, vabbè.
0: Due, capirai, uno e mezzo adesso.
1: Per assurdo, no. Come diceva Gianluigi, può donare anche chi fuma o consuma alcolici moderatamente, perché qual
0: dipende
1: è...
0: dai valori.
1: Esatto, perfetto, bravo, cazzo.
0: Presidente, numero uno, ragazzi. Applauso al presidente. Ogni tanto parliamo anche di cose serie, ragazzi. Allora, abbiamo della musica?
4: Sì, della musica.
0: Allora, esatto. Vieni qua, vieni. Lei c'ha la chitarra,
4: esatto.
0: Poi c'è il suonatore di comodini. Fai vedere il comodino, tira sul comodino. Un comodino per me,
4: eccolo. Presidente, si lascia perché deve scappare.
0: Ah, presidente, è stato un piacere.
2: Grazie mille.
0: Sei sposato? Grazie. Sei sposato?
1: Sì.
0: Sì, ma in esilio. E tua moglie?
1: Sì, ma in esilio.
0: E tua moglie dona?
1: Sì, a tutta la famiglia.
0: A tutta la famiglia?
1: Sì.
0: No, tua moglie dona il sangue. Volevo dire.
1: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Dona anche i miei figli. Mi sono iscritto su sua iniziativa.
0: Anche i figli donano.
1: Donano tutta la famiglia.
0: I figli non vorrebbero mai. Anche il gatto dona. Anche il gatto, anche il gatto.
1: Dai 18 anni via, bisogna, via, c'è bisogno. C'è
0: dai 18 in su.
1: Da 18 in su.
0: Va bene, ok.
2: Allora, ti prende per
0: chiunque passa vicino a casa sua, un postino, i testimoni di Geova non passano più, perché li brancava, li portava in macchina e li portava a donare.
1: Faccio il venditore, perciò sono molto
0: si vede.
1: Scusate, sono stato troppo aggressivo.
0: Ma no, sei numero uno.
1: Grazie mille del tempo che mi avete dedicato.
0: Ciao, complimenti. Pantaloni, non ho visto i pantaloni, sono forati, sono molto di tendenza.
1: Traspiranti.
0: C'ha il mocassino dei morti, però. Fai vedere il mocassino,
2: fai vedere.
0: Aspetta, te lo devo scattare.
2: Fammelo vedere.
0: Guardate che scarpa. È il mocassino dei morti questo. Però il pantalone è figo, Va bene, grazie
2: ragazzi.
0: Applauso al presidente.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo una banda di matti. Allora, il suonatore di comodini dove si mette? Ah, lì ti metti? No, ma io voglio. Mettilo qua sopra, mettilo qua sul seggiolino. Levati, spostati.
2: Levati!
0: Vieni qua, mettilo qua, così la gente lo vede, si vede.
2: Oh, si vede.
0: Allora, fai sentire il rumore, vai.
1: Forte, va.
0: Ma questa si infila sempre! C'è una che passa in continuazione! Prima la salute! Adesso voleva suonare il comodino pure lei! Dentro non c'è il vibratore, quindi non è che.
1: No!
0: Allora, c'è il buco però! Ragazzi, fai vedere il buco? Si vede il buco?
1: Sì, sì.

0: mondino con... volendo si può.
1: Allora, posso dirti una cosa?
0: No, no, no, no.
1: Devo presentarti Mirko, che è il nuovo...
0: Chi è Mirko?
1: È il compagno di mia figlia.
0: Ah, è il fidanzato.
1: Ah, compagno, sì, è.
0: Cioè, una volta, quando si presentava sotto casa negli anni Ottanta, si presentava il fidanzatino della figlia, veniva o picchiato o scannerizzato completamente. Esatto. Gli toglievano il cervello, gliene mettevano un altro più sano. Adesso si porta in giro a far vedere agli amici. Lui ha portato quello che bomba la figlia, l'ha portato in radio. Cioè, ti rendi conto? Cioè, lo vuole dire a tutti. È lui che va con mia figlia. Meraviglioso. Gli anni sono cambiati, sono cambiati. Mirko, complimenti. Complimenti. Quanti anni c'hai?
2: 28.
0: E la figlia quanti anni c'ha? Non lo sa, non lo sa. Non lo sa, non lo sa, non lo sa.
2: 96.
0: 29. E tu quanti?
2: 28.
0: Più pure più piccolo. I capelli chi te li taglia? Lui te li taglia. Cioè, con la cesoia la taglia.
3: Non è vero,
0: bugiardo. Allora, che fai? Suoni, canti?
2: No, io faccio direttore artistico.
0: Ah, sei il coordinatore artistico. Lui. Ma che lavoro fai tu?
2: Io lavoro in magazzino.
0: In magazzino? Ma ti fai le canne perché c'hai gli occhi?
2: No,
0: c'hai gli occhi che sembrano, sai quando tu entri con gli occhi pallati in acqua, esci fuori che sono, c'hai proprio l'acqua dentro gli occhi. Uguale, che non è.
4: Il polline.
0: Si pippa il polline. Va bene, è colpa del polline. Va bene. Allora, tu chi sei?
5: Io la cantante.
0: Allora, avvicinati. Avvia, cantante ha bisogno del microfono. Ecco,
1: lei invece la compagna di mio.
3: Io ho 28 anni.
0: Ma si vede, si vede. Dai. Tu suoni?
6: A volte capita.
0: Vieni qua. Come ti chiami?
6: Elisabetta.
0: Anni? Grazie. 27 anche tu?
6: Io vado per i 28.
0: Va per i 28. Tutta gente giovane, ragazzi. Tutta gente giovane. Anche lui ne ha 13?
4: A chi?
0: Cantante di Comodini ha 13. Quella che ancora. La potete cacciare per voi. Allora, che canzone cantate?
3: Non lo sappiamo.
0: Ah, non lo sapete? È proprio nel mood del mio programma. Allora,
3: lui non l'ha mai sentita.
0: Lui non l'ha mai sentita. No, quindi lui vi viene dietro, col comodino.
4: Comodino.
0: Perfetto. Ok.
3: È un inedito comunque.
0: Partite quando volete.
3: Vai.
0: Chuck una. Via.
4: Chuck una.

0: insulti, perché
1: no. sono abituati a insultarci.
2: Sì, ho visto.
1: Quindi l'insulto è per noi è un complimento.
2: Ah, okay, va bene,
1: quindi
2: va bene,
1: ci scrivono, non so, siete delle chiaviche, delle tristezze, non sai parlare. Quindi se ti scrivono basta, ti prego, canzone di me. Cioè, non ti preoccupare, è un complimento.
3: È un complimento.
1: Ti esortano ad andare avanti.
2: Va bene,
1: allora, allora, complimenti veramente bravi, applauso, applauso, applauso, applauso, applauso. Poi tutto. Ma è scritta la canzone, no?
2: Sì, sì, è un inedito.
1: Ah, un inedito. Ma tu quindi fai proprio la cantante?
2: Sì, sì, sì.
1: Cambiare
2: sì.
1: lavoro, no?
3: Dai,
2: ci sto provando, ci sto provando, ma
1: no, no, no, no. Hai una bellissima voce. Complimenti,
2: grazie, grazie.
1: Veramente.
3: Vero, bravo.
1: Mi fai una a cappella così, ma tu
2: alla
1: proprio una alla cazzo. A cappella, alla cazzo. Lei ha detto alla cazzo. Incredibile.
3: Io, ragazzi, sono proprio un boomer.
1: Ma hai 27 anni, quasi tutto. Allora, una canzone, che ne so, tipo dance, capito? C'hai un repertorio dance?
2: Tuzzo,
1: che so, prova, non so, qualsiasi cosa ti viene in mente. Vai.
3: What is love, la sa? What is love?
1: What is love?

0: rivedi. Allora, il suonatore di comodini, però, faceva sempre lo stesso rumore, sia prima che dopo. Cioè, non potrei suonarlo anch'io sto comodino. Allora. Va bene, va bene. Allora, grazie veramente di cuore.
1: Grazie.
0: Ringraziamo i pazzi di vi aspettiamo giovedì prossimo. Riporta i cantanti. Ci piace un po' di musica dal vivo. Poi porteremo anche degli strumenti noi, non so, la batteria, il flauto, qualcosa.
2: Insomma. C'ho anche l'armonica io.
0: C'è anche l'armonica. Va bene. Alla?
2: Sai che Bruce Springsteen?
0: Chi?
2: Bruce. Lui suona chitarra e l'armonica.
0: Ma chi se ne frega? Che c'entra?
1: Anche Gianni? No, la chitarra?
2: Vero?
0: Anche Gian suona l'armonica. Va bene, ragazzi. A questo punto mettiamo una canzone e poi dopo riprendiamo. Va bene. Facciamo uscire tutti perché veramente c'ho mal di testa, ragazzi. No, bravi, veramente.
3: Bravi.
0: Oh, mi raccomando, entrate sulla pagina dei pazzi di rugby perché fanno un sacco di cose di beneficenza. Lo ricordiamo ancora una volta. E abbiamo tutti bisogno di essere aiutati. Tutti, soprattutto noi tre. Cioè, fondamentale.
4: Andrea, grazie. Show su Studio Più.

0: dopo pre-Covid, cioè nel senso che sono andato al cinema prima del Covid, poi abbiamo abbandonato il cinema, le sale cinematografiche, e torniamo nelle sale cinematografiche a vedere qualsiasi film, ma dicono che sia molto bello quello di Michael Jackson e andrò a vedere Michael Jackson, yeah. Allora, mi hanno mandato una cosa che, allora, perché ti tocchi? Cioè, io posso capire di essere bello, affascinante, un figo dalla mano, però voglio dire, non è ogni volta che parlo tu devi tastare, cioè non, non sei in barriera.
1: No,
2: Bauer, no, era nella zona liquide, basta.
0: Vai a sculasciare i maiali, dai, andiamo avanti. Allora,
2: e comunque sono anche gentiluomini maiali.
0: Qualcuno scrive: ma c'è ancora posto per lo spettacolo di Brescia? No, purtroppo no.
1: Sì. Brescia, no.
0: No, finito. I posti sono finiti.
1: I posti a Brescia sono finiti.
0: Però voi chiamate sempre, perché per esempio ieri si sono uccisi due persone, si sono ammazzate due persone, nel senso non fisico, ma nel senso hanno rinunciato, perché può succedere, no? Che magari certo. C'è un matrimonio da fare, un battesimo, qualsiasi cosa, la moglie che ha le sue... hanno rinunciato, quindi magari si liberano dei posti, quindi voi chiamate e lui, il saccottone, vi mette in lista d'attesa.
1: In stand by.
0: E in stand by, poi vi chiama e vi dice: guarda, si sono liberati tre posti, se vuoi c'è posto.
1: Esatto.
0: Quindi chiamate con fiducia il saccottone.
2: Anche perché poi Ugo
0: stavo finendo di parlare. Allora, il 29 di maggio siamo a Brescia, questo volevi dire, ma lo dico io, tanto non c'è bisogno che lo decide. Il 29 di maggio siamo a Brescia, che è un venerdì, lo spettacolo inizia a teatro, signora, a teatro. Venite vestiti casual, altrimenti poi non vi facciamo entrare, siete troppo eleganti e avete fastidio. Cioè io vengo in maglietta e jeans, quindi non è che venite anche voi belli casual. Poi siete signori, se voi sono venite come volete. Vabbè, comunque siamo a Brescia a teatro il 29 di maggio, lo spettacolo inizia alle 9 di sera e finisce alle, penso, alle 7-8 di mattina.
1: Ma non è vero.
0: È una full immersion, fino a 10:30-11 massimo, e via dicendo. Venerdì 29 di maggio, mentre il 5 di giugno chiudiamo la nostra rassegna teatrale con lo spettacolo che sembra ho tanta voglia di cadavolo, lo facciamo a Bellaria, l'ultima serata la facciamo a Bellaria d'estate, insomma. Apriamo l'estate, no? Stappiamo l'estate. Il 5 di giugno siamo a Bellaria a teatro. Allora, sia che dovete chiamare il numero che sta per dare Ugo Palmisano, e metti una pressione addosso pazzesca. Vuoi lì che vuoi dal numero?
1: Ma non voglio dire, ma ti sto ascoltando.
0: Non vede l'ora che io smetto di parlare per dal numero.
1: Ma no, finché non mi dici dai il numero.
0: Ma
1: io sono tranquillo.
0: Ma metti pressione.
1: Ma questo
0: mette pressione che vuole infilarsi mentre parlo. Tu che ti vuoi infilare dal numero, veramente non. Il numero non lo diamo, basta. Basta. Senza numero.
3: Spot.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: non è che vi vogliamo male, vogliamo farvi sentire tutta sta canzone così qua, momento centro sociale, no, il momento centro sociale è la prima, sembrava con la cantante un momento centro sociale, perché, chissà perché quando uno le canzoni sono un po' riflessive che parlano da buoni sentimenti sono diventate tutte centri sociali, non, ma non è così, cioè si può amare anche fuori dal centro sociale, cioè, si può volersi bene anche fuori dal centro sociale, ci mancherebbe. Vabbè, comunque lui è Salvo, no?
1: Sì, è Salvo.
0: Come si chiama? Salvo si chiama?
1: Sal.
0: Ah, Sal.
1: Sal.
0: Beh, Salvo da Vinci, no?
1: Non so, non credo, Salvatore da Vinci. Credo.
0: Vabbè, Salvo, Salvo, Salvatore.
1: Ma che
0: ne so? Sal, ma che c'è? Ma che è Sal da Vinci?
1: Si chiama Sal da Vinci.
0: E che fare il saldatore, fare una...
1: Si chiama così.
0: Ah, Sal da Vinci. Vabbè, sarà Salvatore da Vinci.
1: Penso di
0: da Vinci,
1: sì.
0: Da Vinci. Vabbè, da Vinci, come il grandissimo...
2: Leonardo, io Leonardo.
0: Ma qual è Leonardo da Vinci?
1: È giusto.
0: Parlavo dell'elettricista, mio amico.
1: Ma chi?
0: Andiamo avanti, dai, non sanno niente.
1: Yeah.
0: Io ho visto due volte il film di Michael Jackson, perché la prima volta era di spalle, non l'ha visto. Cioè, non c'era posto, quindi l'hanno fatto sedere di spalle. Merita, Beppe, quello del Ferrari California, nero. A presto, Andrea. Quello che è venuto a prendermi a casa?
1: Che sei arrivato in Ferrari qui che pioveva.
0: Ma era nero, io pensavo color prugna.
1: No, no, nero, nero.
0: Ah, nero, bello, bello, bello. E torna a trovarmi, ma prestano, no, Ferrari. Ma lo presti una settimana, 15 giorni, 20 tori do. Cioè, se va da sbatte c'è l'assicurazione. Dal tramonto all'alba con Andrea Cataulo siete, ma siete matti, uscite pazzi, uscite, uscite pazzi. Ma il tamburo usava la quello che suonava prima, chiedono se suonava il comodino o la testa di Ugo. Secondo me fa lo stesso rumore, fa lo stesso rumore. Va bene, Cataulo troppo non cominciamo con i complimenti, poi si monta la testa, si monta la testa.
2: No, non ci muoviamo.
0: Sì. Allora, mi hanno mandato la notizia, l'attacco su una mummia di 1100 anni rivela l'atroce causa della morte. Addirittura hanno fatto. Ma che cosa, sì? Che la sai?
1: No,
0: sta
1: ho detto, cavolo, cioè, caspita, era annuito.
0: No, tu hai detto sì, come ti
1: no,
0: la so.
1: No, non ho detto sì.
0: Ma che fai? Stalkerisi le cose.
1: Ho detto ho annuito.
0: Annuto.
1: Ho annuito.
0: Annuito.
1: Ho detto caspita.
0: Lui è come quello che ti racconta la barzelletta. Ah, sì.
1: Ma non ho fatto questo. Stavo annuendo per dire caspita.
0: Oh, hai detto sì, hai detto.
1: Si è sentito sì.
0: E no, hai detto sì.
2: A me è sembrato.
0: Anche quando c'era la cantante, sì. hai tossito.
1: Ma no, ti giuro sul
0: piede. Ma ha scritto la gente.
1: Ma
0: che è ignorante quello che tossisce mentre
1: ma non è vero, ma siete matti.
0: Ma è una brutta persona, veramente.
1: Io non lo so.
0: Vabbè, comunque hanno fatto un attack su una mummia. A una mummia, ma camminava?
1: Ma che camminava?
0: No, era sdraiata. Era... Quindi sono andati lì con l'attack. Non è che hanno preso la mummia e l'hanno portata.
1: No, puoi anche prenderla e portarla.
0: Ma chi la mummia?
1: Certo.
0: Ma se sgretola tutta. Se...
1: Ma no, la mettono sulla barella come hanno fatto.
0: Ma quale barella? Che fa? Che come il calcio, arrivano, si è fatto male, portiamolo fuori.
1: Ma ti giuro.
0: Ma che stai, ma che
1: ma
0: ti
1: guarda
0: giuro?
1: Focus ogni tanto.
0: Ma datti fuoco tu, datti fuoco. Ma te pare che vanno lì con l'attacco, no? Portano l'attrezzatura lì dove c'è la mummia e gli fanno l'attacco. Ma te pare che prendono la mummia, quella si sbriciola tutta, è tipo il fondo dei biscotti. Cioè, è uguale, il fondo degli Eurosai, ma c'è tutti sgretolati. Non, dice che fa, ma attacca a chi? È un pezzo di polvere. Cioè, vabbè, comunque hanno fatto sta attacca alla mummia. Di 1100 anni non l'attacca, la mummia sta cercando di capire la notizia. Hanno fatto un attacco a una mummia che dicono, poi chi è che gli ha dato gli anni a sta mummia? Non 1100 anni, sono tantissimi 1100
1: anni. Tanti, sì.
0: Che erano manco egizia, perché non c'erano, cioè, quanti anni hanno gli egizi?
1: 5000, 4000 anni.
0: Sì, vabbè, 6000 anni.
1: Ecco, però no.
0: Ma sei mascio,
1: le piramidi le hanno fatte 5000 anni fa.
0: Ma
1: 4000.
0: Che stai dicendo? 5000 anni fa? Mo vola, dai. A me piacere.
1: Scusate.
0: Vabbè, comunque sta mummia non si sa se è egizia. Chissà perché uno pensa le mummie sempre egizie. Cioè, ci saranno anche altre mummie, no? O no?
2: Sì. Egizie. Ci sono e io avevo visto anche tipo nelle dei Maya.
0: Ma perché strizza gli occhi? Perché strizza gli occhi quando pensa? Perché strizzi gli occhi?
2: Perché mi sembra andare a ritroso.
1: Andare la faccia
2: mi aiuta a andare ritroso nel tempo, è un po' come la macchina del futuro, del passato, è la macchina del macchina tempo è.
0: Del futuro, del passato,
2: la macchina del tempo.
0: Ah, non riuscivo a dire macchina del tempo, ho detto futuro e passato. A te te manca il presente, te manca, a te te manca il presente.
2: Quindi praticamente sì, io vedendo il documentario,
0: l'unica cosa che si capisce dei discorsi di Hill è praticamente e allora basta, l'unica due parole che si capiscono bene.
2: No, io ti dico
3: che...
2: so che, io so che delle mummie, sì, oltre al discorso degli egiziani, sì, sì, anche se non sbaglio nell'America Latina, tipo in Messico, le zone e province limitrofe,
0: sì, no, sì, sta dicendo. Ma dove?
2: Nei Maya, i Maya.
0: Ma le mummie sono anche in Italia, ragazzi.
1: Ci sono anche in Italia.
0: Ma le mummie, la mummia, cosa vuol dire mummia? Mummia, cosa vuol dire?
1: La suocera.
0: Mamma ragazzi, io mi dissento,
1: No,
0: io
1: si scherza.
0: Mi dissocio, mi saburo.
2: No, stiamo parlando del processo della mummificazione.
0: Il processo della mummificazione, sì.
2: Sì, quindi io mi ricordo che oltre al popolo egizio,
0: secondo me a lui l'hanno mummificato. È per quello che parla così. Poi l'hanno spendata all'improvviso. E parla così perché era un po' che non parlava. Erano mille anni che non parlava. Comunque la notizia è che questa mummia di 1100 anni gli hanno fatto l'attacco a questa mummia. Pensa quanto ha aspettato questo per l'attacco. Rendi conto? Gente che si lamenta 7-8 mesi. 1100 anni ha aspettato. Oh, non rendi conto? Dai, è che è facile lamentarsi. La sanità non funziona. 6 mesi per attacco, 1100. Allora mettete in coda. Va bene ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, perché è arrivata poi diventa tutto un macello.
2: Però dimmi
0: Vanzone, dimmi.
2: Chissà
0: Vanzone,
2: nel passato anche delle mummie,
0: eh?
2: Chissà le mummie.
0: Sì.
2: Tu puoi pensare che le
0: dobbiamo chiudere, guarda, è stato bello
2: anche loro.
0: È stato bellissimo averti qua anche stamattina. Domani se puoi venire con un po' più di ritardo, un'ora, un'ora e mezza. Grazie.
2: No, voglio sapere, chissà se anche loro nel passato, nell'epoca.
0: Allora, di entrate sulle nostre pagine social per sapere dove andiamo a fare danno. Tu dove sei questo weekend?
1: Io a casa.
0: A casa, perfetto, non fai danni.
1: No.
0: Tu sei da qualche parte?
2: Io sono al Fico.
0: Non mi interessa.
2: No, volevo dire, chissà nel passato se anche le mummie potevano comunicare senza la voce, ma gesti, no?
0: A gesti?
2: Eh sì,
0: beh, la mummia non parla, è mummificata. Per forza, gesti, con gli occhi, capito?
2: No, quindi magari domenica, quando tu fai il corso non di recitazione, ma il corso di comunicazione.
0: Sì.
2: Di comunicazione.
0: Può venire anche la mummia, può venire.
1: Certo.
2: Comunque, cioè.
0: Lascia stare, dai, lascia stare. Ce l'hai messa tutta, ce l'hai messa tutta. Apprezziamo lo sforzo. Ciao a tutti, buon venerdì. No, oggi è giovedì.
1: Oggi è giovedì.
0: Buon giovedì.
1: A domani!
0: A domani, infatti, mancava domani!
3: Andrea!
4: Al tavolo!
3: Show!
4: Su Studio Più! Spot!
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Thompson Twins, Doctor Doctor, augurandovi a voi una buona giornata. Ciao ciao.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni per il leader di AVS Fratoianni. L'incontro con Rubio, tutta una farsa. Il governo obbedisce a Trump.
1: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
3: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Alle ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia, che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C. Retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prismic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buon sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao Massa, buongiorno, sono Alessio da Iesi e voi vi ascoltate Sal da Vinci.

0: Ciao Massa, sono Eric. Oggi volevo ascoltare la canzone Schumacher. Buona giornata a tutti.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: music. The Dance Station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con Non Solo Clima.
4: Non Solo Clima, abbiamo al telefono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
5: Eccomi Valterone, ma buongiorno.
4: Allora, intanto ti chiedo, com'è andata l'inaugurazione? So, io ho seguito un po' la diretta. Hai fatto una festa proprio?
5: Sì, si voleva, dai, nel nostro stile, un bel festone, così ci siamo subito fatti riconoscere.
4: Bene, bene. No,
5: belli casinisti. Devo ringraziare veramente tutta Bussolengo, dall'amministrazione comunale al nostro sindaco, e voglio dire tutti i clienti che poi sono venuti a trovarci. C'era una bellissima giornata di sole e ne abbiamo approfittato per grigliare anche un po' di salamelle, voglio dire, in compagnia. È andata veramente molto bene, devo dire. Ma l'avviamento in generale sul territorio di Verona di questo nuovo showroom, di questo nuovo store, sta andando veramente forte, specialmente col fotovoltaico, devo dire.
4: Bene, bene, no? Anche perché diciamo che il fotovoltaico è il domani, cioè, quindi l'energia rinnovabile, visto che è sempre più difficile, poi soprattutto con ste guerre qua non si capisce più niente.
5: Stiamo facendo fatica un po' negli ultimi anni, abbiamo scoperto le crisi energetiche e il loro significato è uno solo: rincari su ogni cosa, perché nel momento in cui c'è di mezzo il costo dell'energia, con l'energia si produce qualsiasi cosa, nel momento che toccano i carburanti, col carburante si sposta qualsiasi tipo di merce, è chiaro che siamo veramente in balia di qualcosa che poi diventa ingestibile, no? È qualcosa più grande di noi stessi ed è incontrollabile, almeno che uno non cominci a dire: caspita, se si sfrutta la superficie del tetto per produrre l'energia che poi sotto questo tetto siamo abituati a consumare, siamo meno vulnerabili. È chiaro che la soluzione è una grandiosa soluzione, perché va ad arginare il problema all'80-90%, non lo risolve al 100%, perché per quello dovrebbe pensarci la nostra politica a livello nazionale di cominciare a produrre l'energia per il proprio paese. Ma siccome io parlo spesso agli imprenditori e dico: signori, non solo siamo in un paese privo di centrali di produzione di energia, ma siamo imprenditori in un paese privo della possibilità di averla nel breve medio termine. Ma noi i conti con i mercati dobbiamo farli oggi, dobbiamo farli domani, e quindi stare voglio dire sul mercato oggi, imprendere in un paese che non ha alcuna produzione della propria energia, significa essere in balia di queste dinamiche a livello internazionale, questi scenari che complicano. Per cui l'invito è: officine meccaniche, carrozzerie, laboratori, aziende agricole sono bravissime, devo dire, ci contattano in molti, agriturismi, ogni tipo di attività che possa beneficiare dello spazio che avete in cima al capannone. Tanti pagano l'affitto, sai, per la palestra, il ristorante, l'attività, e dicono: ma sai, noi siamo in affitto. Ma da quanti anni? 15, 20 anni, 30 anni di attività. Guardate che lo spazio sul tetto, l'affitto è gratis, però ci mettiamo sopra un impianto che vi produrrà l'energia che sotto consumerete, risparmiando migliaia di euro al mese.
4: Sì, no, anche perché poi dopo l'immobile prende anche un altro valore, no? Io penso anche a questo, dico un domani che uno dice: vabbè, tanto io fra poco lo vendo, ma se hai fatto un investimento lo hai fatto anche per acquistare valore, diciamo, no?
5: Assolutamente, il tornaconto è enorme. Pensate che un impianto fotovoltaico per un'attività commerciale o un'attività produttiva si ammortizza in appena 3 o 4 anni, e per un privato siamo intorno ai 5 o 6 come tempistica media. Quindi il costo dei pannelli, delle batterie, degli inverter è notevolmente calato negli ultimi 4-5 anni, siamo alle migliori condizioni di mercato, il progetto, il sopralluogo, il preventivo è gratuito, compreso il sopralluogo tecnico sul posto per verificare lo stato, voglio dire, di salute del vostro tetto, la copertura, se è pronta a ricevere un impianto, se ha invece delle difficoltà. Questo viene ragionato prima di spendere un solo euro e di versare un centesimo di acconto. Quindi sopralluoghi, consulenze, progetto, tutto gratuito, contattateci con fiducia, richiedete il sopralluogo, arriveremo noi da voi e vedrete che resterete veramente soddisfatti.
4: Bene, allora 030 91 31 117, lo ripeto, 030 91 31 117, oppure nonsoloclima.com o nonsoloclima su Instagram, seguitelo, diventate follower e guardate un po' tutte le novità. Vincenzo, ultima cosa ti chiedo, visto sì. che siamo all'entrata, siamo in estate praticamente, arriverà l'estate rovente, per una casa, uno che ha bisogno di un climatizzatore al volo, cioè cosa
5: stiamo portando avanti? Un pacchetto finito a 1100 euro installato, chiave in mano, per un 9000 BTU per una matrimoniale, una zona notte. Ok, se avete un vecchio da sostituire avete 460 euro di sconto in fattura immediato, pagate la pratica per differenza, il conto è inferiore ai 1000 euro. Siate curiosi, contattateci, ricordo tutti gli showroom aperti dal lunedì al sabato eccetto quello di Bussolengo che è chiuso al martedì.
4: Ah, ok, quindi è aperto anche sabato e domenica. Bello, mi piace.
5: Sabato, domenica tutti a riposo. Okay, sabato okay, siamo sempre aperti ovunque. Il martedì c'è chiuso a Bussolengo. Chiamateci e veniteci a trovare perché lì trovate tutto quello che riguarda pompe di calore, fotovoltaico, efficientamento energetico.
4: Bene. Io ti ringrazio, sei stato esaustivo come sempre, un amico, poi un amico del Massa. Io ti ringrazio.
5: Dai, Valterone.
4: Vincenzo, alla prossima.
5: Grazie,
4: ciao.
5: Grazie, un abbraccio. Ciao, Walter.
4: Ciao.
2: Studio Più.

buongiorno Radio Studio Più, sono Pascorino e Terese da Modena, ci fate ascoltare la canzone di Alan Walker, Fedel, il remix, grazie.

Buongiorno Walter, sono Neno da Potenza Picena, ci fai ascoltare Health Bells degli SDC? Grazie, buona giornata e buon lavoro. Un saluto agli amici di Studio Più, ciao!

0: bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno capitano, ciao a tutti, Rossana da Verona. Sarebbe possibile ascoltare Fancy con Bolero per cortesia? Sarebbe una cosa grandiosa.

Buongiorno, capitano mio capitano, dal pulitore folle una richiesta, disco Moscow, grazie.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è qualcosa che cambia nell'aria quando si fa il check-in in un hotel lontano da casa? Non è solo il fuso orario o il cambio di clima, è qualcosa che agisce sulle inibizioni, su quel senso del limite che nella vita di tutti i giorni ci dice cosa sia opportuno fare e cosa non lo è. Quella sensazione di leggerezza, di sospensione delle regole ordinarie, ha un nome preciso: sindrome del turista. Il termine sindrome del turista descrive la tendenza di molti viaggiatori a comportarsi in modo più impulsivo, trasgressivo o semplicemente diverso dal solito quando si trova lontano dal proprio contesto abituale. E non si tratta di un fenomeno marginale. Secondo un'indagine condotta dalla piattaforma di deposito bagagli Radical Storage, su oltre 1200 persone, più del 56% ammette apertamente di fare cose in viaggio che non farebbe mai nella propria routine quotidiana. Nello specifico, il 56% dei viaggiatori cambia comportamento in vacanza, il 70% della generazione Z si comporta in modo diverso dal solito, 4 su 10 ammettono di aver infranto almeno una legge in vacanza, il 50% dichiara di bere più alcol rispetto alla vita di tutti i giorni. Per capire la sindrome del turista non basta fare un elenco di comportamenti discutibili, bisogna andare alla radice del meccanismo psicologico che li produce, e la risposta, come spesso accade, è meno semplice di quanto sembri. Il concetto chiave è quello di deindividuazione, un fenomeno studiato dalla psicologia sociale almeno dagli anni 60, che descrive la riduzione del senso di identità personale in certi contesti. Quando ci troviamo in un ambiente nuovo, dove nessuno ci conosce, il peso del giudizio sociale, uno dei regolatori più potenti del comportamento umano, si alleggerisce enormemente. Non c'è il collega che può vederci, non c'è il vicino di casa, non c'è il contesto familiare che ci ricorda chi siamo e come ci aspettiamo di comportarci. La costruzione mentale temporale. A questo infatti si aggiunge un secondo meccanismo altrettanto rilevante, vi dicevo, si chiama costruzione mentale temporale. I psicologi hanno dimostrato che quando pensiamo a eventi distanti nel tempo o nello spazio, lo facciamo in modo più astratto, meno vincolato ai dettagli pratici e alle conseguenze immediate. La vacanza è, per definizione, un tempo diverso, un momento percepito come separato dalla vita reale, con regole proprie e conseguenze attenuate. I dati della ricerca di Radical Storage offrono uno spaccato sorprendente e a tratti inquietante dei comportamenti che i turisti adottano lontano da casa. Rubare in hotel, ad esempio: quasi il 90% degli intervistati ammette di aver portato via qualcosa da un albergo. Nella grande maggioranza dei casi, fortunatamente, si tratta di prodotti da bagno o piccoli oggetti lasciati a disposizione degli ospiti, ma la soglia del lecito è spesso più sfumata di quanto si pensi. Infrangere leggi: 4 turisti su 10 dichiarano di aver infranto almeno una legge durante una vacanza. Fingere di non conoscere la legge, soprattutto se siamo all'estero, quindi bisogna fare molta attenzione. Grazie per essere stati con noi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno ragazzi, questa mattina volevo richiedere il deshado dei Erasmus. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Buongiorno al popolo di Studio Più, sono Elisa dalla Val di Cembra, provincia di Trento. Vorrei ascoltare per favore una qualsiasi canzone di Gigi Doug. Ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli, ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto. Qualche anno fa aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prinz Mic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno a tutti, Raffaella. È possibile ascoltare Latin Lovers con Bailando? Ciao, buona giornata a tutti!

buongiorno a tutti. Se potete mettermi Maybe One Day dei Creatures. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Costco. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew. Studio Pew. News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Onius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina è tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte, a riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
2: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
4: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.

come dicevo quando ero piccolo. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, va in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Ci sono vari appuntamenti, il primo vabbè quello del sabato pomeriggio, poi repliche la domenica nel tardo pomeriggio, è la seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, ed è anche la 67esima puntata di questo programma al quale ormai, insomma, dopo più di un anno mi sono veramente affezionato. Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un gran novantone del 1991, antico, Winnie the Freedom.

30-35 anni, stavo pensando, ma se lo ricorderanno questo disco? Molto spesso succede che questi trentenni hanno dei fratelli maggiori che quindi nel 1991 già apprezzavano e amavano la musica dance, e quindi magari se la ricordano questa canzone che ha aperto la puntata di oggi. Nel 1995 su tutte le radio d'Italia si sentiva questa canzone, Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic.

Carasana, ma secondo te questo è stato un successo, un successone o un successino? Secondo me è stato un successone, un

fecero appunto una versione citandomi, e di questo li ringrazio ancora a distanza di un bel po' di anni, se vogliamo essere precisi a distanza di 23 anni. Era la canzone dei Brothers intitolata Sexy Girl. Oh, al numero 7 della Let's Dance Chart del 2013 c'era questa canzone di Sebastian Ingrosso, Reload.

band dell'anno, facevo una classifica appunto chiamata Last Dance Chart dell'anno, nella quale selezionavo le 15 canzoni più forti di quell'anno. E appunto questa nel 2013 era al numero 7, la canzone di Sebastian Ingrosso era Reload.

0: Questa è una di quelle canzoni che durante l'estate nelle feste in piazza non si sente mai. D'altra parte, se è stato un successo, così deve essere. Scatman John, anno 1996, in questa puntata di sabato 9 maggio, puntata di Ravelli Go. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi.
1: Marcolino, è arrivata un'email.
0: Ciumbia, fammi vedere qua cosa c'è in questa mail. Ciao Marco, oggi festeggio il mio 42esimo compleanno. Quando ho scoperto

Adesso stavo pensando a Giuseppe, stavo pensando, visto che lui vive in Germania, come sarebbe vivere in Germania? Secondo me è meglio che in Italia. È vero che non è che ci vuole molto, eh. Era

0: perché qui si va indietro di un bel po' di anni, esattamente 32 anni. Era il 1994 con il disco di Fargetta intitolato Your Love. Ogni tanto abbiamo anche dei dischi dance che parlano d'amore, avete visto? Avete visto? Siamo arrivati alla fine della prima parte della puntata di quest'oggi. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Marzana, ma sei sicuro che questo sia stato un grande successo?
1: Eh sì.
0: No, perché a me sembra di averlo sentito per la prima volta. Gigi D'Agostino, il grande gigione nazionale, con questo suo capolavoro Another Way, che risaliva al 1999, 27 anni fa. Sembrano 5 anni fa. Ancora ben ritrovati a tutti voi. Sono Marco Ravelli, il Disc Jockey, come dicevo una volta, ma come mi andava di dire anche quest'oggi, in questa seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da stare insieme. Il prossimo disco è del 97, è di Starfunk, si chiama Just Walkin' In.

discone, che discone. Se dovessi fare una classifica dei miei dischi dance degli anni 90 che preferisco, questo sicuramente sarebbe nelle prime 10 posizioni. 1993, BG and the Prince of Rap, Can We Get Enough? Mi ricordo in quegli anni arrivavo nel parcheggio dello Studio Z con la mia Golf blu. Vabbè, stiamo parlando, ragazzi, di 33 anni fa, esatto. Continua questa puntata con una canzone che nella classifica dell'anno del 2010 posizionai in nona posizione. Lei, vabbè, poi divenne veramente molto molto famosa, o forse già nel 2010 lo era. Questa è la sua Alejandro, Dave O'Day Remix. Don't

canzone mi chiedeva: Marco, ma oggi non hai la primavera che ti scorre nelle vene? No, oggi ho i oggi ho quei cosi lì che mi girano. No, perché non so dalle vostre parti, ma a Milano il tempo è molto instabile e quindi la cosa mi fa particolarmente incazzare. Blackwood, grande successo il suo del 1998, era Friday Night.

canzone mi piaceva talmente tanto che addirittura me la sono messa in una chiavetta che custodisco in macchina e che ascolto spesso e volentieri, la classica cartella Dance anni 90 top. Vabbè, adoravo la canzone di Caballero intitolata Hymne, che era un vecchio successo rock degli Ultravox. La versione di Caballero era del 1994. C'è l'ultimo di oggi, vi dispiace? Anche a me. Le Click, Tonight is the Night.

0: Bello sentirlo a novembre, è bello sentirlo a gennaio, ma a maggio, ragazzi, tutta un'altra cosa. Disco con la primavera in faccia, quello di Le Cricche, intitolato Tonight is the Night, come detto l'ultimo di questa puntata di sabato 9 maggio. Mi sono divertito io, ragazzi, e spero anche voi. Sono Marco Rovelli, vi auguro un buon weekend, grazie al Caresana per la parte tecnica. Noi ci ritroviamo qui tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao, baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato caratterizzata da una temporanea tregua su tutta l'Italia, con tempo in prevalenza asciutto, ampie belle schiarite al mattino, si apriranno un po' su tutte le regioni, un po' di variabilità residua sul basso versante adriatico e quello ionico. Poi nel pomeriggio aumentano però le nubi a partire da ovest per il ritorno di un fronte atlantico legato al vortice di bassa pressione sulla penisola iberica, che porterà un aumento delle nubi e delle prime piogge in Sardegna in serata, che poi nella notte successiva si estenderanno anche a parte del versante tirrenico. Temperature in aumento, nel complesso molto gradevoli, massime tra 21 e 26 gradi su gran parte d'Italia. Venti inizialmente deboli, ma tenderanno a rinforzare in serata da sud-est tra Sicilia e Sardegna, dove il mare tenderà a divenire molto mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Giampiero Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
2: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Come sempre ripartiamo in questo magnifico weekend targato Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel percorso dance che vi fa ascoltare dance in anteprima da tutto il mondo. Partiamo con Carnaval de San Vincente.

Magnifica questa traccia che ci riempie di gioia, ci fa già proiettare nella prossima estate, perché si parla di ritmo brasiliano, ritmo brasileiro con Carnaval de San Vicente, Peppe Citarella, grande amico, con Max Zotti. Max Zotti è quello di Deep Fear, anche in quel caso c'era la collaborazione con Joe Di Leva e Christian Scheval, altri due grandissimi amici miei. In arrivo, attenzione, un rifacimento di una grande song di Patti Pravo, Pensiero

0: novità c'è in questa cover, la cui originale cantata da Patti Pravo non è da meno, però la ragazza scelta in questo progetto
1: Radio Studio Più,
0: rivisitato da Giuseppe Rocca Salvo e Joe Rock Benzato, che ha remissato anche Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival di Sanremo, anche in quel caso lì in versione groove, in versione club. E quindi complimenti a loro che hanno ripreso Pensiero, stupendo. E devo anche segnalarvi, visto che è una cover di un progetto italiano, che partirà a breve anche l'altro mio tour Italia Remix, ma ne parleremo nei prossimi giorni su Radio Studio Più. In arrivo Milk Sugar con James Hurd.

male questo progetto che si titola African Hat nel grande viaggio di Jean-Pierre Experience. Ogni weekend alle 3 del pomeriggio, come in questo istante, poi c'è la replica come di consueto la domenica alle 21, quindi salutiamo non solo quelli che ascoltano in live in questo istante, ma anche i replicanti che la domenica sera non possono fare a meno di ascoltare il percorso dance con Dance in anteprima. Segnatevi Milk and Sugar, tedeschi con James Herr, in questo caso inglese. C'è anche Non Fusi, ecco, ho messo anche il nome di Non Fusi all'interno di questo progetto che si titola African Hat. In arrivo un progetto degli anni 90, pensate, fine anni 90 ripreso, Jola con Moon and Sun, questa è la Cardon Remix.

vocalist originale di fine anni 90, Giola con Moon and Sun, la Cardon Remix. E vi ricordo che questa tracklist la ritroverete poi la prossima settimana sui miei socials. Ci metto anche la S per far capire, insomma, che conosco un po' di inglese. Va bene, allora, adesso c'è un progetto che tra l'altro mi avete segnalato in tantissimi via Instagram, via email, che è gianpierexp@gmail.com. Questa è una traccia di cui non conosciamo assolutamente ancora nulla ed è quindi ID. Si capisce solo che hanno ripreso la grande canzone di Giuni Russo, Un'estate al mare, ma non sappiamo altro, Magari fra qualche settimana vi saprò dir di più. Intanto sul volume, Radio Studio Più.

0: XP, come sempre live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Belle novità in questa prima tranche. Vi segnalo come prima traccia Carnaval de Sounding Saint con Pepe Citarella e Max Zotti, poi un rework di Pensiero Stupendo di Patti Pravo, ricantato, cover bellissima, African Hat, Jola Moon and Sun Remix e questa ID ID. Facciamo una piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pew.
2: The Future Tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Pew. La Dance Station d'Italia.
4: Ragazzi, vogliamo anche in questo weekend su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con tutta dance nuova, un'ora di dance concentrata in Giampiero Experience. In arrivo la nuova

0: Ragazzi, come sempre non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa di D.O.D. o Dodd, se preferite, con Hayley May Clasher sul Spinning Records. Come sempre io ringrazio tutte le labels internazionali che collaborano da decenni con Jean Pierre Experience per farmi fare bella figura, in questo caso su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Complimenti a DJ Shorty, che intanto saluto, simpaticissimo, ho intervistato più volte in passato. Questa è la sua nuova traccia, Live Your Life, bellissima.
1: Il clubbing con Gian Piero XP.

0: dance mondiali, segnalati da Giampiero XP.
1: Ragazzi, ma quanto è bella da 1 a 4 miliardi questa nuova traccia di DJ Shorty, che ha avuto il coraggio, tra virgolette, di cambiare genere, perché fino a ieri comunque ha pubblicato delle tracce latinoamericane, in questo caso si è letteralmente buttato, gettato all'interno dell'house, ci è riuscito alla grandissima con Live Your Life, sapore di anni 90 in questa sua traccia. In arrivo

Sicuramente avete ascoltato anche questo assolo di sax all'interno di questa bellissima traccia, quindi complimenti a Milk Bar, Marcello Lepore e Silvio Carrano con Antonio Contino, quindi una traccia tutta made in Italy, Again Do It Again, pubblicata anche dalla New Music Group. Un abbraccio anche a Pippo Landro che sta beccando una hit dietro l'altra, complimenti a lui, farà una bella estate senz'altro il nostro Pippo. In arrivo Maurizio Nari, Paolo Ne con Easy Love.

Lo state ascoltando adesso live, sabato rigorosamente live alle 3 del pomeriggio, domenica replica alle 21 in esclusiva nazionale su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, superata una grandissima hit, parlo dell'originale Easy Lover del grande Phil Collins, che diventa Easy Love in questo rifacimento di Maurizio Nari, che saluto, e Paolo Ne. In arrivo

0: Experience su Beatport sta volando, quindi gli amanti del house senz'altro avranno apprezzato quest'ultima traccia di Tony Romera con Waste My Time. Piccola pausa e tra un po' ancora Giampiero XP su Radio Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Music. The dance station.
1: Radio studio più.
2: The future tracks.
3: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
4: E lo so che eravate impazienti di poter ripartire con Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La voce che sentite è quella di Giampiero XP. Un bacio, un abbraccio virtuale a tutti quanti voi. Grazie per aver scelto anche oggi il giusto magazine per essere aggiornati. L'update della musica dance internazionale. In arrivo David Guetta, che ha ripreso una grande hit del passato, Milky con Just the Way You Are. Una canzone d'amore. State a sentire quanto è bella.

0: Zampiero Experience.
1: All'epoca fu una grandissima hit mondiale, lo ridiventerà in questo rework firmato Dave Guetta. Milky, Just the Way You Are, amo il modo in cui fai tutto ciò che fai, in cui cammini, in cui mi guardi, in cui mi baci, una canzone d'amore, dai. Questo è Zampiero Experience, in arrivo anche la nuova traccia e ritorna a distanza di mesi Alexandra Stan, che rincontrerete senz'altro sull'isola di Ibiza per la prossima estate, con Foul Haber. Questa è No Sleep.

0: Giampiero Experience.
1: Prima che mi dimentichi, devo ringraziare con un abbraccio veramente forte i ragazzi di Pizza Pazza di Verbicaro, provincia di Cosenza, perché l'ho messo nel magazine scorso, la scorsa settimana, ma lo faccio adesso, quindi ringrazio loro per il grande affetto manifestato durante la prima tappa di Stargate 90 che ho avuto qualche giorno fa a Verbicaro, provincia di Cosenza. Quindi grazie, grazie, grazie ai ragazzi di Pizza Pazza. Si va avanti con I See You.

Ho detto veramente poco su questa traccia bellissima, questo rework di I See You di Jatti Ranks, un progetto che qualche decennio fa ha fatto ballare tutto il mondo, ripresa in chiave EDM da Albi, che ha ripreso anche molto bene questa traccia, non a caso l'ho già inclusa nella tracklist che mi verrà protagonista nei vari tour della prossima primavera estate. In primavera già ci siamo, per la prossima estate 2026. Non ci fermiamo mai, noi alziamo i BPM perché la traccia che sto per presentarvi addirittura raggiunge i 143 BPM e

È il live set di Jean-Pierre XP che vola, vola sempre più. Noi alziamo i BPM, stiamo per raggiungere i 150 per presentarvi la nuova di Felicia. Il progetto è My System, la Blaster Jacks Remix. I don't need-

0: a chiudere Jumpier Experience, Felicia con My System, prima ancora Modea con Brian Kearney, Ready to Fly, Albi, Jet Rags, ICU, bel rework EDM. Io intanto vi ricordo, ragazzi, il mio indirizzo email per inviarmi le vostre produzioni, fatelo pure a gianpieroxp@gmail.com. Tra un po' va avanti il grande pomeriggio nel weekend di Radio Studio Più. Bezos, alla prossima con Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco:
3: dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
2: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
4: Giochiamo contro una squadra organizzata, e andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
2: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Chiusa la stagione regolare con la promozione in A di Venezia Frosinone e la retrocessione in C di Regina Spezia e Pescara, la Serie B si appresta a vivere play-out e play-off. La sfida per non retrocedere su Tirol Bari vedrà l'andata il 16 maggio e il ritorno il 22. I play-off scattano il 12 maggio con Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno rispettivamente Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale che eleggerà la terza squadra promossa. Ciclismo, col francese Magnet in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Belico-Tarnovo dopo 221 km. Il Moto Mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Basket, Eurolega, manca solo una squadra per completare il quadro della Final Four di Abu Dhabi. A Olympiacos e Real Madrid si aggiunge il Fenerbahce che in casa dello Žalgiris ha vinto 94-90 al supplementare e chiuso la serie sul 3-1. Il Valencia ha espugnato per la seconda volta di fila il campo del Panathinaikos, un 89-86 che ha portato la serie sul 2-2 e gli spagnoli giocheranno la bella tra le mura amiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.
5: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più.

I want you. È sabato pomeriggio, cosa vuoi di più dalla vita? Sei su Studio Più, la Dance Station d'Italia. 9 maggio, domani è la festa della mamma. Auguri a tutte le mamme di Radio Studio Più. Io sono Walter Master, con voi fino alle ore 18. Oggi le nostre due belle ore. Ci godiamo queste giornate. Oggi è una giornata estiva proprio, si sta benissimo. Anch'io ho provato a prendere il primo sole. Il sole mi ha guardato. Io ho guardato il sole mi ha guardato, mi ha detto: ma non ti vergogni, ma mettiti, ma, cioè, allora, no, adesso, anche perché c'è questa nuova forma fisica che si chiama skinny fat, cioè i magri che sono grassi, cioè sono quei magri, io sono uno skinny fat, cioè che è una schifezza assoluta, non so chi è che può rientrare nella mia categoria. Non sei grasso, perché il grasso è bello, è tondo, mi hai capito? Una persona grassa è bella, è tonda, è simpatica, è rubicondo, è rosso in viso, insomma, hai capito? Invece gli skinny fat, quelli come me, sono magri ma con la panzetta e con i cuscini, con le maniglie dell'amore, che è la cosa più brutta da vedere. Quindi vabbè, dai, ci metteremo sotto. Come state? Bene? 338-141-1001, scriveteci, diteci da dove ci state ascoltando, com'è il vostro weekend. Io sono preparatissimo perché stasera poi tra l'altro ho una festa pazzesca a Pampuro Sorgà, esattamente in provincia di Verona, ma ci sono anche gli amici di Mantova, gli amici di Rovigo che arrivano da altre province. Sarà una grandissima serata, quindi mi raccomando, Sorgà in provincia di Verona, c'è questo spazio che si chiama Pampuro, è stato allestito in una maniera veramente straordinaria, anzi applausi agli organizzatori, quindi avrò modo di ripeterlo anche nel corso della trasmissione. Continuiamo con il nostro sound, eccolo qua che arriva Sono, è stata ripescata questa, come tutti quanti gli altri, si chiama Keep Control.

0: no, applausi perché... Cioè, li vedo molto attivi sulla nostra messaggeria. E c'è questo messaggio che voglio leggere. No, prima stavo parlando del fatto che mi hanno inquadrato nella categoria degli skinny fat. Ah, schifezza, ragazzi, i magri grassi. Cioè, io non so più cosa si debbano inventare ormai ultimamente. Sentiamo qua.
1: Non sono buoni da mordicchiare, ma se... dai, passione da Edi da Mantova.
0: Ciao Edi, no, anche perché poi per noi che siamo nella zona degli Antam, hai capito, che dobbiamo competere con i ventenni, che questi qua, non so se avete visto i ventenni di oggi, sono tutti quanti in formissima, questi si fanno 15 ore di palestra tutti quanti i giorni, praticamente hanno gli addominali perfetti, scolpiti, e noi dobbiamo competere con loro, quindi è una battaglia persa, veramente. 338-141-1001, ancora un brano e poi viaggiamo sparati verso il primo party time, buon sabato! Che lei c'ha di quegli addominali, c'ha di quegli addominali lei.
2: Walter!
0: Zitta, lascia stare, zitta. C'è la Jennifer Ona.

0: che anche voi state apprezzando dai messaggi che arrivano, anche voi state notando gli addominali stupendi di Jennifer Ona. Bella de zio.
1: Walter!
0: Anche loro hanno apprezzato, lo vedo, al 338-141-1001. Questa è Studio Più, la The Station d'Italia. Buon sabato pomeriggio. Piccola pausa e poi party time. I'm ready.

0: vida. Studio Più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

trascorrono le immagini delle nostre magiche serate, le feste naturalmente in piazza, non solo, ma tutti quanti gli eventi con Radio Studio Più. Era questa I Just Died in Your Arms Tonight, classicone degli anni 70-80 che è stato ripreso ancora una volta. Come state? Buon sabato pomeriggio, io sono il Master e a proposito di serate, a proposito di ballare all'aperto, approfittatene stasera perché domani piove, quindi vi aspetto tutti quanti a Pampuro, Los Pampuros, vi aspetto che stasera siamo a Sorga in provincia di Verona, se volete venire con l'autostrada uscite a Nogarole Rocca oppure Mantova Nord, prendete per Sorga e venite lì perché c'è una marea di gente, anche perché ci sono delle manifestazioni non solo musicali ma anche automobilistiche, una cosa veramente molto interessante, si mangia, si beve, si sta bene, insomma grande sabato sera questa sera con Radio Studio Più. 338 141 1001. Ciao Fox, ciao Mirella, il Giangel.

0: Com'è che si chiama questo gruppo di amici? Fagioli in trinciatura. Bene, ok. Ok, fagioli in trinciatura. Già la trinciatura, ragazzi, però, poi ci metti anche i fagioli e...
1: Walter!
0: Vabbè, no, l'hanno detto loro, Master saluta Marco, certo, salutiamo Marco.
2: Marco!
1: Ehi. Marco! Dai, Marco!
0: No, con quella voce lì, poi me lo spaventi. Arriva la Marchesa!
3: Mixalo, mixalo, mixalo.

0: vento di primavera.
1: Che cos'è che ha detto?
2: Niente, sente il vento di primavera la signora. La signora c'ha il radiatore rotto. Lei per lei è sempre primavera, non esistono altre stagioni. Chi è?
3: Curieri!
2: Vabbè, ma di sabato c'ho da fare, sto trasmettendo. Lasciala lì nel cortile che arrivo. Allora, chi andiamo a salutare? Ah, beh, direttamente dalla contea di Ponte Merlano. Signori, abbiamo il marchese. Ciao Luca, t'aspetto stasera, mi raccomando. Vediamo un po', sono sotto esame stasera, Poi chi è che andiamo a salutare? Vediamo, al 338-141-1001. Matteo da San Clemente. Ciao Matteo. E poi ancora l'amico Paglia. Ciao Paglia! Hey!
1: Mixalo, mixalo, mixalo!

0: Walter, un saluto dalla spiaggia di Cividale Beach. Qui fa sempre il sole e caldo, manca il gin tonic.
1: Al gin tonic ci pensiamo noi di Studio Più, perché da noi
2: piove gin tonic
1: sempre e comunque H24. È sabato pomeriggio, bella gente, godiamoci questa giornatina di sole, perché domani tuoni, fulmini e sette, ma veramente, ma io non lo so, non lo so.

0: Mari in Castelgoffredo, ma quante volte l'abbiamo ballato questo pezzo?
1: Vabbè, tanto.
0: Parecchio. Bello!
1: De zio, eccoci. Sabato pomeriggio di Radio Studio Più, tutto in diretta. Sono le 16:42, minuti primi. Fatevi sentire, 338 141 1001.

0: tassa da pagare. Questa, cioè, l'ho detto anche al mio commercialista. Posso evitare sta tassa? Ma ha detto no. Questa qua è una tassa proprio.
1: Felicissimo pomeriggio, popolo dello Space Master. Yes, weekend, Walter Master. Sarà controllo di Pescara Nord, sempre super presente. Gianluca, il vigilante matto, nulla facente, molleggia.
0: E si allarga anche, si allarga.

0: Master, ma sono arrivati i gelati?
1: No, i gelati non sono arrivati, però abbiamo le pizzette dei 15 giorni fa. Camminano da sole, però non è che le possiamo buttare via. Cioè, veramente, gli sprechi.
2: Valterino!
1: Ma non è che si può sprecare la roba così. 338-141-1001. Ciao Francesca, ciao Simona e ciao Luisella. Ah, però. Ah, però la Luisella, vedi, vedi. Luisella,

0: Ciao Master, sotto il sole di Cremona, se non c'è il Master a sabato pomeriggio che ci fa ballare, non è sabato pomeriggio.
1: Che voce, eh? Che voce i nostri ascoltatori, che voce, mamma mia. Marchesa, ha sentito che voce l'ascoltatore?
2: Per lui è una manna dal cielo.
1: Lo so.
3: Bibi Onoro.
1: No, non cominciamo, non è Leonoro, non è Leonoro.
3: Bibi Onoro.
1: No, non è Leonoro, non è, stai buono lì, tranquillo, tranquillo. 3:38:41.001, Master la suoni questa sera a Pampuro, questa versione di Gigi Dag, certo, anche perché di solito io la metto alla fine del mio spettacolo, del mio DJ set, che poi io non è che io abbia un DJ set, il mio è un radio show, che sia ben chiaro questo qua, mi raccomando. Cosa fa il Master? Un radio show. Chi c'è?
4: Ciao Camilla, no. Il mio cuore batte come le ganasce delle bandi leame quando ha finito di scaricare.
1: Vabbè. Abbiamo ancora un paio di pezzi da suonare, eh? Mixalo, mixalo.
5: Mixalo, mixalo, mixalo.

0: Mi è arrivato un coro juventino, lo mandiamo in onda?
1: No,
0: no, è che non è il caso, non è il caso assolutamente, però arriva di tutto. Sabato pomeriggio su Studio Più, anche gli Eiffel.

0: ancora saluti che arrivano al 338-141-1001. C'è Gabri da Malcesine, quindi Alto, Lago di Garda, Sponda Veronese. Salutiamo Gianluca da Ravenna, sempre presente. Ciao Gianluca, anche a te un abbraccio. Beppe da Savona, tutti amici di Radio Studio Più, costantemente H24, attaccati naturalmente al palo della antenna, perché se no viene giù, se no mi raccomando, mi raccomando. Che ora è?
1: Master, è tardi.
0: Senti, ce la facciamo ancora un minutino, mixiamo questo e poi ci salutiamo, ok Marchesa?
2: Per noi è una manna,
0: è una manna. Sono anche Daniel, Eric e Nicole da Castiglione. Ciao ragazzi.
1: Mixalo.
0: È quello che sto facendo.
3: Ciao Master.
0: Ciao figo.
4: Grande Mickey, grande.
0: No, non c'è no. Mickey, no.
4: Grande Massa, grande.
0: No, non neanche, no.
4: Vai Ugo.
0: Ma te pare?
4: No. Andrea, sei.
0: No, ma cazzo. No.
4: Ma chi c'è a st'ora?
5: Walter Master, numero.

0: Fermi tutti, fermi tutti che c'ho Filippo. Fermi tutti che c'è Filippo. Vai Filippo.
1: Ciao Walter, sono Filippo, sono qua sul trattore con Pappi. Vai che andiamo.
0: Numero uno. Ciao Filippo.

0: tardi.
1: Infatti, allora chiudiamo qua questo primo party time, ce n'è un altro, mi raccomando, 17:30 da non perdere assolutamente. Un po' di pubblicità, poi aggiornamento per quanto riguarda la situazione meteo di domani. Anche noi abbiamo il nostro incaricato meteo, però l'ascolteremo dopo. Intanto facciamo le cose serie come vanno fatte, ok?
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore nuvole in aumento a partire da ovest sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porta già in serata qualche piovasco in Sardegna, fenomeni che poi nella notte raggiungeranno anche i settori tirrenici, qualche fenomeno anche al sud dove però poi in mattinata migliora rapidamente e le piogge e rovesci un po' più consistenti si concentreranno al centro-nord, in particolare tra Liguria e Toscana, ma nel corso della giornata impegneranno un po' tutti i settori centro-settentrionali dove le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Si perderà qualche grado, si starà comunque intorno ai 20, valori più miti al centro-sud fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.

0: viva viva, viva viva la Carrà, bella la Lamborghini nostra. 17:05, questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Salutiamo, abbracciamo, stringiamo tutti quanti gli amici che si sono appena sintonizzati e naturalmente quelli che non ci mollano mai un attimo. Grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. Io sono Walter Master, con voi fino alle ore 18, poi mi preparo e volo via per Pampuro. Le trombe. A Pampuros stasera, tutti quanti a Pampuro. Siamo a Sorga in provincia di Verona. Comunque vi do qualche dritta, qualche indicazione, se prendete l'autostrada Mantova Nord oppure Nogaro Le Rocca e poi si prende per Sorga e c'è questo spazio Pampuro che è veramente una cosa incredibile. Sta avendo un successo indescrivibile questa manifestazione, anche perché sono riusciti a mettere insieme diversi aspetti dello spettacolo, non solamente musica, quello riguarda me stasera, ma anche amici che amano le automobili, dei pezzi unici, veramente delle auto pazzesche. Infatti loro sono già lì che stanno brindando, festeggiando, ammirando naturalmente tutte quante queste auto. E poi stasera a partire dalle ore 22 io sarò con voi fino all'una. Mi raccomando, venite attrezzati con tanta voglia di ballare, perché io ci sono e faremo veramente festa con Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Intanto aggiorniamoci con il meteo. Com'è il tempo?
1: C'è una nebbia, no, che si taglia col coltello.
0: Ma non è vero.
1: Brina.
0: Ma non è vero. Ma spenderli due soldi per un meteorologo serio, no?
2: Space Master.

0: quanto magnano gli ascoltatori di Radio Studio Più. Questi c'hanno la griglia sempre attiva, H24. Guarda che foto che ci arrivano al 338 141 1001. Ci state ingolosendo. Allora, intanto salutiamo anche Paolo e Elena che sono in viaggio direzione Ancona. Salutiamo gli amici della Riviera del Conero, sempre presenti anche loro in nostra compagnia. Grazie ragazzi. Poi mi scrive Serena: Master, l'amore non è bello se non trovi un bel, non lo so, io puntini puntini, a me lei ha messo: Master, l'amore non è bello se non trovi un bel puntini puntini. Lasciamo alla creatività degli ascoltatori. 338 141 1001. Sì, vabbè, Serena, però
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

sabato pomeriggio, sesso studio più la The Station d'Italia, Beberation, non ne sbaglia uno assolutamente neanche a volerlo. Questa è la Dance Station d'Italia, siete in compagnia di Walter Master ancora per poco più di mezz'ora, poi ci saluteremo e poi ci vedremo dal vivo questa sera sul palco di Pampuro, Sorgà, in provincia di Verona. Non perdetelo assolutamente questo appuntamento. Volevo salutare Francesco di Bergamo, Mauri di Carpineti. Mauri, mi mancano le tue telefonate, io non so cos'è successo, molto probabilmente ti hanno sequestrato il telefono. Facci capire, Mauri. No, anche perché lui era molto positivo e quindi, nonostante fosse il weekend, lui lavora sempre durante il weekend, però insomma lo sentivi che era positivo e a noi faceva bene ascoltarlo. Poi ancora Serena ci ha scritto prima e ha provocato gli ascoltatori. Serena, non si fa, non si provoca gli ascoltatori. Serena ha scritto: l'amore non è bello se non trovi un bel, e chi c'era a fare la rima ed è arrivato di tutto, un bel pazzerello, vedi, l'amore non è bello se non trovi un bel vitello. Poi ancora hanno scritto, questa è carina: l'amore non è bello se non trovi un bel torello. Questo qua invece è un po', non lo so, comunque l'amore non è bello se non trovi, un bel pennello. Vedete che poi Serena, ma si è un po' cercata, Poi ancora Matteo scrive: l'amore non è bello se non trovi un bel fringuello. Serena 2-0. Va bene. No, questa qua invece è una ragazza, lei si chiama Mary. L'amore non è bello se non trovi un bel gioiello. Brava, brava, brava. Va bene, questo è Studio Più, sabato pomeriggio. Stiamo viaggiando verso il secondo party time, ma intanto arriva un grande DJ a livello mondiale. Lui si chiama esattamente Calvin Harris.

0: can't wait, non posso aspettare assolutamente. Allora, continuo ad arrivare messaggi. L'amore non è bello se non trovi un bel alberello. Un bel cappello. Abbiamo detto già prima cappello, non lo so, però vi state veramente, si stanno sbizzarrendo. Allora, poi c'è anche il nostro, da salutare il nostro amico Miro di Ancona. Ciao Miro, un abbraccio a te, buon sabato. Salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori. Abbiamo ancora un brano, un altro grande successo del momento, e poi saremo pronti per il party time, quindi mettetevi comodi, anche perché sono le 17.30, quindi c'è qualcuno che comincia a fare l'aperitivo, e lo so, lo so,
1: e lo so,
0: e lo so, e lo so,
1: e lo so,
0: e l'ho già detto io,
1: e lo so
0: che cominciare a tirare fuori le bombe, piove gin tonic. Vabbè, del resto è sabato, dai, ci sta, uno si rilassa dopo una settimana di stress, di notizie incredibili. Mo ci mancava pure sto virus nuovo che insomma ci mette in agitazione tutti quanti. Vabbè, facciamo gli scongiuri e intanto dicevamo un brano e poi pronti per festeggiare insieme con il party time su Studio Più. Ma intanto arrivano loro, mamma, io adoro sto pezzo qua mi riporta veramente indietro. Ce l'avete due patatine per l'aperitivo? Sì, tarallucci.
2: Che cos'è che ha detto?
0: Tarallucci.
3: Walter!
0: Beh, tu tarallucci, scusa.

0: Yes Weekend. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. The best music. The dance station. Radio Studio Q.
1: Studio Q. News. Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Qual è la quantità di sonno ottimale per ridurre al minimo il rischio di demenza? Secondo i ricercatori dell'Università di York, in Canada 7-8 ore possono costituire una buona base di partenza. Per stabilire questa soglia, gli esperti hanno passato in rassegna i più importanti studi sull'argomento, arrivando a coprire nel complesso oltre 4 milioni di pazienti. La ricerca è stata pubblicata di recente su PLOS ONE. Dalla Corea del Sud arriva un nuovo dispositivo per la visione a infrarossi che potrebbe rivoluzionare pratiche e terapie in ambito oculistico. L'impianto è stato testato su un campione di topi che avevano perso la vista, nei quali, grazie alla nuova tecnologia, è stata rilevata una ripresa di attività opera della retina. Questa scoperta apre alla possibilità di applicare un trattamento analogo sugli esseri umani che versano in condizioni simili e consentirebbe di mitigare gli effetti delle malattie degenerative dell'occhio. Lo studio è recentemente comparso su Nature Electronics. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
4: Walter, ho incrociato ancora carri di carnevale e si facevano l'aperitivo. Ancora. Pensa a te come stanno qui, messi questi. Buon sabato, ancora. Number one in the Anthem.
5: Si dice Anthem?
6: No!
5: Però, vabbè, però, allora, ha reso l'idea, però, no, ha reso l'idea. Inizia il nostro party time, volume al massimo, ragazzi, che qua dobbiamo scaldarci per la serata. Vai, vai, vai.

0: Life is life. Life is love. Eh sì, è così ragazzi. Allora, andiamo a salutare. Questa è l'ora di Massimiliano da Macerata, appena arrivato. Ciao Max, un abbraccio a te. E poi ancora 338-141-1001, chi ci sta scrivendo?
1: Brasil!
0: Alessia e Cinzia. Ciao Alessia, ciao Cinzia.

0: Infatti c'è Lori che ci ha appena scritto che lei praticamente non conosce proprio limite, con dice 55 anni e amo ballare. Ma è bellissimo Lori, ma fai bene, ma ci mancherebbe altro. Noi siamo qui apposta, pensa te, noi di Radio Studio Più ci pagano per quello. Vabbè dai, sto scherzando. Poi ancora, buona serata, ti sto guardando dalla televisione, Loretta di Canneto sull'Oglio. Loretta, aspetta che la saluto. Ciao Loretta, sono io, avvicinati che ti, vieni che ti do un bacino, ti do
1: Walter,
0: no aspetta, no, avvicinati alla TV un po' più vicino, un po', oh signor, no, Loretta, no, no.

0: vabbè, no, no, non si fa. Io non lo so cosa avete oggi, master. Gli uomini sono più animalisti delle donne. Amano le gatte morte. No, vabbè.
1: Che cos'è che ha detto?
0: Non ha detto niente. Vabbè, insomma, cioè.

Ci stanno arrivando i saluti dalla Germania, prima ci sono arrivati anche dalla Svizzera, solo che il messaggio era veramente chilometrico, mi raccomando, molto corti i vocali, non superate mai i 10 secondi, cercate di essere sintetici, di dire tutto nei 10 secondi. Poi ancora chi c'è? Andiamo a salutare Daniele Basiano, ciao Daniele, è sempre un piacere poterti salutare, presenti al 338 141 1001, e tu che stai facendo? Dove sei? Con chi

0: Vedi che poi, uno, questo è storico sto pezzo qua, ragazzi, mamma mia, Rich in Paradise. Allora, stavamo dicendo che ci immaginiamo tutti quanti lì, bordo piscina, vero, con la patatina, il drink in mano. Invece no, c'è anche chi sta carteggiando un gazebo. Bravo, bravo, carteggia, carteggia, così mi piace. Carteggia e su, carteggio su e carteggio giù, carteggio su e carteggio giù.
1: Walter!
0: E sta carteggiando con il nostro ritmo, grandissimi. 338 141 1001, tra poco leggiamo anche i nomi.

0: pomeriggio, Master. Siamo di ritorno. Ciao, da Viadana. C'è della partita di rugby. Viadana, Reggio, io e mio figlio. Bravi. Stiamo tornando a casa. Ciao e buon fine settimana.
1: Mi sa che non è andata bene. Ciao, ciao, mi sa che non è andata bene. È stato molto veloce, molto rapido. Questo è il Party Time, sei su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Buon sabato pomeriggio a tutti quanti voi, buon weekend.
2: Yes, weekend! Dai, che si vola!

salutare Alessio di San Felice Modena. Lui ci sta ascoltando, non balla perché sta preparando le bici per gli atleti e domani gareggiano. Ciao Alessio.

0: Flavio sta prendendo il sole con noi. Ciao Flavio, buona abbronzatura. Vorrei salutare Matteo, Beatrice, Luigi, ringraziarli perché ho fatto un aperitivo grazie alla Bea, veramente straordinario. Ciao ragazzi, ciao Matteo. Allora, poi chi abbiamo? 338-141-1001, Davide insieme a chi? Aspetta che lo becco adesso questo qua. Davide insieme a Susi, in autostrada, direzione Fabriano. Ciao belli!
1: Mixalo, mixalo, mixalo.
0: Lo sto mixando.
2: Marco!
0: No.
2: Marco!
0: No.
2: Marco!
0: No. No. Lo spaventi così. Sei molto ambiguo.
3: A tu come ti chiami?
4: Walter Master.
3: Come?
4: Walter Master.
3: Come?
5: Ah, che sei sorto?

0: mia, che pezzo, ragazzi!
1: È un ponge a succa!
0: Tradotto?
2: Pezzo esagerato!
0: Senti, ti voglio far vedere un attimo, rendere l'idea di come sono carichi i nostri ascoltatori.
3: Ciao, Walter! Dai, Ghirardi!
0: Mamma mia! Ecco sì, effetto Studio Più a sabato pomeriggio con Walter Master. Alza il volume, va!

0: ancora loco. C'è poco da fare, non si scappa. Numero uno in assoluto.
1: Mixalo, mixalo, mixalo.

0: Ce li concede, no? Ce li dà due minuti Christian Reders.
1: Oh.
0: No, no, ha detto no. Oh. Ha detto no.
1: No.
0: No. Eh no, eh no, no.
1: Oh. No.

0: Ne mettiamo ancora un pezzettino, 338-141-1001, non si molla mai, eh. Allora, Luca Dinamite ci ha scritto: attenzione ragazzi, alle fiamme libere, perché questo si chiama Dinamite, saltiamo tutti quanti per aria. Ciao Master, un saluto a tutte quante le mie donne, vedo a tutti quanti voi, alle donne che stanno preparando la cena. E allora, Cinzia e Maria. Ciao Cinzia, ciao Maria, grazie per essere con noi. Io direi che possiamo anche chiudere a questo punto, perché il tempo è letteralmente scaduto, e allora agevoliamo la base, grazie. Allora, è tutto per quanto riguarda Space Master. 2 ore belle piene oggi ci siamo fatti. Io adesso vado a prepararmi, perché tra pochissime ore sarò sul palco di Pampuro. Oh, Pampuro, cioè non è che ti pizzettini. Oh no, hai visto? Christian, tu ci sei mai stato a Pampuro?
1: Tutti i fine settimana.
0: Vedi. No, non ho capito, ma non lo so, spendere un sacco di soldi per andare alle Maldive, di qua, di là, sugli atolli, andate in giro a pigliarvi virus nelle isole sperdute, e non vai a Pampura, non vai.
1: Assolutamente. Sai cosa bevo lì?
0: Cosa?
1: Un pampero.
0: No, non lo dire. Va bene, dai, è tutto. A parte gli scherzi, ragazzi, vi aspetto a Pampuro. Sono già lì che stanno facendo un casino, mi hanno mandato delle immagini incredibili con le auto, quindi io sarò poi sul palco a partire dalle 22 fino all'una di notte. Ci divertiremo, mi raccomando, Sorga, provincia di Verona, ok? C'è questo spazio, non perdetelo. Ciao a tutti, l'avete sentita la voce? Christian Redox, pronto con il suo People Move. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao dal Master!
2: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore nuvole in aumento a partire da ovest sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porta già in serata qualche piovasco in Sardegna, fenomeni che poi nella notte raggiungeranno anche settori tirrenici, qualche fenomeno anche al sud dove però poi in mattinata migliora rapidamente e le piogge e rovesci un po' più consistenti si concentreranno al centro-nord, in particolare tra Liguria e Toscana, ma nel corso della giornata impegneranno un po' tutti i settori centro-settentrionali dove le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Si perderà qualche grado, si starà comunque intorno ai 20, valori più miti al centro-sud fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
3: Solo una parola.
4: Al mio segnale. Scatenate l'inferno.
5: Yeah! Ah! Andiamo! Alza, alza! The weekend starts now.

tutte le volte. Tutte le volte ho la pelle d'oca quando sento questa sigla fatta da quello che fa il programma di notte qui su Radio Studio Più. Si chiama Ranni Milani. Ciao fratello, buon pomeriggio anche a te. Sono le ore 18.01 in questo momento, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono Christian Redox. Il nome del programma lo sai come si chiama? Sai come si chiama? Marco, ma l'hai sentito fino a poco fa. Si chiama People Move, con l'opportunità di ascoltare tanta buona musica dance. 4 DJ, ovvero 3 DJ bravi, uno un po' scarso perché so perché so io il primo, no? E quindi mi do dello scarso perché non mi atteggio, anzi mi deprezzo. Che volete fare? Fino alle ore 20 saremo insieme qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, il centro Italia, Pescara. C'è il sole, fa caldo, e allora iniziamo. Penso che sia un party time un po', come dire, un po' meno, un po' di più. Dai che fra poco apro la linea dei WhatsApp al 338 141 1001. Volevo salutare

0: perso un attimo
1: con le parole d'ordine, eh. Era cambiata, eh. Vabbè, è arrivata, è arrivata.

0: Eh.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: Redo. Ci sei? Anche C7. Volevo salutare la Mary.
2: Ciao Milano!
0: È stata la prima a farci il saluto qui al 3, 3, 8,

0: Eccolo.
1: Che pezzo è?
2: Quello di Bob Sinclair, però remixato da... da un amico mio!

0: arrivati già i primi? Chi è?
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: Sì.
1: Sta andando in onda il programma People Move.
0: Sì, giusto.
1: Il conduttore è il grande, mitico, insuperabile, ineguagliabile.

0: Parma. Ciao ciao.
1: Ciao Antonio, grazie. C'è il vocalist personale, oh. Si continua con il suono che arriva direttamente da Bologna, signore e signori. Chi è che remixa qui i pezzi?

Quanto sei top a Redox, ti guardo in TV. Oh, ma che senti? Allora, vado a salutare anche Alessandro da Brentonico. Ciao Alessandro. Grazie di sì,

È arrivato un messaggio che dice: mi saluti mio fratello Edo, siamo Pedro dal Trentino, siamo live, ma live dove? Dal Trentino. E allora

0: E vado a salutare Paolo ed Elena che sono in direzione Ancona. Ma... Ancona? Sì, ancora. Ma ancora! Sto cercando di fare una battuta che avranno capito in 4 o 5 persone. Il suono della Dance Station d'Italia con Cristian Redox che mixa. So io adesso, anche tu, che devo fare?
1: Ti piace, grazie.
0: Un po' di dolcezza, dai, ci vuole, no? Con un altro DJ remixatore, signore e signori, Stentosi! Nel pezzo di... Eurythmics, Sweet Dreams. 1983, se ricordo bene, forse lo stesso album di Sex Crime 1994. Sai che non ricordo bene. Ma come si chiama il programma? Si chiama

E lui era appunto Steve Tosi, una versione giustamente rifatta di Sweet Dreams. E vado a salutare chi ascolta la notte qui a Radio Studio Più. Vado a salutare Bea e dice: Mr. Redox scatena la folla. Grazie, mamma.

c'è un collega, il collega che di solito il sabato ci ascolta, Beppe DJ. Lui si trova a Savona. E savonese! Stai facendo la prova dell'impianto? Ti va questo pezzo? Vai Beppe!

ascoltare il bono di Ponterio. Capito? Ciao amico mio. E poi c'è qualcuno che dice mi saluti il mio ragazzo Paolo, Elena da Pescara. Ma come? Dal microfono oppure dalla finestra?

0: Chi è? Chi è? Chi è?
1: Ma non è finito il pezzo, però. C'è gente sotto che fa casino un po'.
0: Cresce, cresce. Torna, torna.

0: Yeah, yeah.
1: Wow, questo ragazzone mi fa venire in minzi pinnato.
0: Ma come, scusa, non ho capito.
2: Poi ripeto, scusa, non ho sentito questo.
1: Wow, questo ragazzone mi fa venire in minzi pinnato.
0: In minzi pinnato?
2: E poi vado a salutare una persona che ha scritto il 338 141 1001 e dice: ciao Walter! E mi chiamo Cristian Trevor, c'è scritto pure. Vabbè.

0: poi
1: c'è qualcuno che mi scrive e mi dice: ciao Cristian, vuoi due rostelle? Non ci ha guardato. Ecco. Finisco il programma e poi salgo. Su la pescara salgo qui.
2: Solo una parola.
1: Rostelle, rostelle, rostelle, rostelle.
3: Mamma che goduria, che goduria.
1: Che devo fare?

0: Ma io lo sapevo che chi mi ha scritto, anzi chi ha mandato il messaggio qua, poi creava un po' di confusione, un po' di casino. Lo so. C'è qualcuno? Chi è avanti?
1: Ma che roba era? Benzebennato?
0: Non lo so.
1: Benzebennato?
0: Non lo so.
1: Benzema? No?
0: Non lo so.
1: No, sì?
0: Non lo so! Ho detto che non lo so. Vabbè. 18 e 24, fra pochissimo! Dobbiamo ridare la linea De Senzano, eh! Fra pochissimo però! Fra poco! Volevo ricordare che questo è il People Move, me l'ho detto solo tre volte, quindi magari è arrivato qualcuno e dice: ah, chi è questo che io non lo conosco? Lo so, in effetti c'è ancora qualcuno che mi chiama Walter, ma tanto piacere, cioè nel senso sono contento se mi accomuni a un grande sia della radiofonia sia della discoteca come DJ, come animatore, voglio dire, a me ci sta, va bene, assolutamente sì. Ho paura, mi sta mandando quello del Minzi Pinnato, mi sta mandando un messaggio, quindi ho paura, tanta paura. E fra pochissimo, arriveranno altri DJ. Ci sarà DJ Danilo DJ, poi alle ore 19 ci sarà il top DJ direttamente dalla Sicilia, DJ Vincenzino! E poi alle 19.30 per le sgange. Non lo so, ho inventato adesso, ho coniato un vocabolo che non esiste. E per le ragazze ci sarà Filo DJ. Hai capito? Lo so, tanto no. Quindi questo ovviamente succederà fra pochissimo. Ma adesso dobbiamo ridare la linea a De Senzano e torniamo subito. Quindi fermi lì, perché se no mi vengo a cercare a casa.
2: Questa è People Move.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: In questo momento rientrati nello studio rosso di Pescara, centro Italia, People Move. Si sta riscaldando già. E il primo DJ, ladies and gentlemen, DJ Danilo DJ. E poi ti arriva il messaggio.
1: Il messaggio vocale.
0: Stefano, lo ascolti? No.

È arrivato un messaggio che dice: apprezziamo tantissimo il cappellino di G. Danilo DJ, sì, perché è quello con la scritta Radio Studio Blu. Ah, sì, sì.

0: È arrivato anche il momento del Bugi e Matteo da Brescia. C'era un messaggio vocale però, eh? Vabbè, dai, su, falle entrare. Se no poi non c'è più. No, c'è. Chi è? Avanti.
1: Ciao Christian, posso dire una cosa che non dico mai?
0: Dilla.
1: Una cosa che non dico mai.
0: Ma no. E poi

arriva lui. Ciao Cristian, mi chiamo Alessandro Bomenti da Teramo, voglio salutare tutto il quartiere Cona e anche il Barco. Allora, eppure e poi giustamente bisogna salutare la mamma di Alessandro, perché domani è la festa della mamma. Salutiamo anche Super J e tutti i DJ. Un saluto particolare a chi? A DJ Danilo.

0: sera.
1: È giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto. Ma perché questo è People Move? Dalle 18 alle 20.
2: E poi mi arriva lui,
1: quello che mi ha fatto i video più belli quando sono stato a Rimini. Sai di chi sto parlando? Del mio amico di Miramare di Rimini, Marco Tanti! Se non ci fosse stato lui, con la sua dolce metà, non ci sono. Sai che non mi ricordo come si chiama? Non me l'avrei neanche detto, perché sei geloso. Di' la verità!

Devo leggere assolutissimamente questo messaggio. Ciao grande Redox, People Move Top con DJ Danilo, direzione Arona, noto locale per apericena con DJ. Hai capito? Giorgio e Millie.

E vado a salutare anche Nico e Roby. Ciao, buona settimana, buon fine settimana anche a voi. E poi c'è chi mi manda le foto e mi fa vedere che sta bevendo birra. E sai cosa bevi? Con la R-Mosher, però bisogna dirla, eh. Saluto Alessandro Stakanov che dice: che musica, che party time con Christian Redux è una garanzia di qualità. Mamma mia, allora, Mozziana!

0: Ma perché?
1: Ma perché? Perché?
0: Falle entrare, che secondo me c'ha da salutare un sacco di gente. Chi è? Chi è?
2: Ciao Cristian.
0: Ciao.
2: Volevo salutare Pluto, Topolino, sì. Pippo, certo. Batman, Robin, sì. Superman, sì. Pippo qua e sì. Zio Paperone con Zio Paperino.
0: E Wonder Woman?
2: Il Faraone.
0: E Wonder Woman? Perché no? E Catwoman? Cioè, fammi capire.
1: Che t'hanno fatto?
0: Eh? Non ti piacciono le supereroine? Fra un po' posso dare sfogo a un sacco di battute, eh? Radio Studio Fiorata Station d'Italia con Digi Danilo in questo momento in console per il primo party time. E

0: mamma mia stasera. E che è successo? Ciao, sono Pinocchio. Io lo vado cercando sempre Wonder Woman, però ripeto, perché c'è il lazzo della verità, capito?
1: Delete. Unfollow. Removed.
0: Eh?

0: Chi è? Avanti.
1: Christian Redox. Adesso sì che è sabato. Però domani è domenica.
0: Certo, perché...
1: Poi c'è il lunedì.
0: Sì.
1: Potrei andare avanti per ore ed ore.
0: No, perché martedì.
1: Il mio nome è Batman.
0: È giusto, è vero. Lo sapevo io che. La sera non ne usciamo. Wonder Woman, che fine ha fatto? Non c'è, capito? Potrei dire anche Supergirl, ma c'ho la barba bianca e i capelli bianchi, quindi

0: Arrivato un messaggio, vedo le foto, ma non leggo, ovvero leggo in parte. Ibiza, la bella stagione, quando vuoi, casa mia è sempre a Praga. A Praga? Ah, aperta! Ah, ah, prega, per te, sarà aperta. Possiamo organizzare un DJ set? Assolutamente sì, porto anche qualche amico, dai. Facciamo una serata. Ah, è arrivato un messaggio e io non so se è il caso di... Visto che, siccome sono a Pescara, insomma, dovrei uscire dalla radio per poi tornare a casa. Fortunatamente non tutti lo sanno dov'è, però perché è successa una roba. Che dice Antonio?
1: Ciao Cristian, ecco. Dunque volevo dire forza Pescara, ecco, perché bravo. Era il Pescara, purtroppo sì. Era retrocesso in Serie C
0: sì.
1: Dopo l'ultima giornata di ieri sera
0: sì.
1: Però auguro alla squadra abruzzese un pronto ritorno in Serie B e perché no anche in Serie A, ok?
0: Magari.
1: Grande Cristian, grande Pescara, un buon sabato da Antonio di Parma, ciao.
0: È perché... E in effetti oggi è una giornata, infatti non bisogna parlare di calcio

0: Scusate, abbiamo detto tutti i supereroi, ma quali? Quelli della Marvel oppure della DC? Non, sai che non mi ricordo l'elenco, vabbè, comunque non fa niente.
1: Ciao Cristian,
0: ciao.
1: Sono la fata turchina.
0: Ma che c'entra?
1: Sanredo!
0: Perché abbiamo detto Pippo, Pluto e Paperino. Ok, no, io mi ero fermato un po' più... Perché a Teramo, lo sapevo io, a Teramo c'è il Teramo Comics, quindi se siete un po' nerd,
2: sei contento adesso?
0: Come no, certo che sì. A Teramo c'è il Teramo Comics, e in Abruzzo è l'unico, è per Scala Comics, però altre date, settembre. Saluto la mia amica Francesca Lupoidi da Forlì. Come mai non hai mandato il vocale? C'è anche Davide da Cesena. Buonasera a tutti. E allora,

0: Scusate. L'ho chiamata. Sì, sì. Dovrebbe essere al telefono Wonder Woman. Ci sei?
1: Questa musica mi arrapa.
0: Eh?
1: Che caldo, Christian. Tu mi fai ballare le mummie.

domanda, cosa sono le mummole? Saluto il boscaiolo pazzo! Buon aperitivo e buon weekend anche a te, amico mio! Il dilemma della serata.

0: poi c'è qualcuno, avanti c'è posto. Chi è?
1: Ciao Redox, a Saresto ci sono i
2: Ghirardi.
1: Ciao Christian. Dai Ghirardi.
0: Grazie amici. È bellissimo quando ti tenete in compagnia così, in questa maniera. Beh. Come diciamo noi, tanta roba. E il momento dell'aperitivo?
3: Aperitivo time. The crowd is moving as one.

0: Chi è? Avanti.
1: Signori e signori, benvenuti qua su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, sabato 9 maggio con Christian Redox, esatto. In live con People Move, fino alle ore 20. Un saluto speciale da Simone da Milano, Dylan Asditz e Marcello. Ciao, ciao signori, ciao.
0: Con lui si vola sempre, no? Ciao Simone. Sai che mi devi salutare?

messaggio è arrivato e recita: questo è il Kama Sutra della musica, come la si ascolta e tantissima roba. Ciao amico mio, grazie. Un giro dopo a Gigi Danilo.

0: momento.
1: Eh sì, quale momento? Mo te lo dico io, mo te lo spiego. Facciamo gli applausi a DJ Danilo. Questo è l'ultimo pezzo, poi niente. Arriviamo alla linea a Desenzano. Ma torniamo con il top DJ, signori, direttamente dalla Sicilia, DJ Vincenzino. Infatti giustamente ho voluto concludere con un mashup, perché Vincenzino è uno dei più bravi mashupari d'Italia. No, l'ho detto perché uno. Ci sentiamo fra poco col top DJ. Grazie DJ Danilo DJ.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Studio Q. News.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Dopo giorni di preview a Invito, in un tourbillon di polemiche, ha aperto finalmente al pubblico l'edizione più che contestata della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, venerdì momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele, con i manifestanti che sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa, mentre una ventina di padiglioni nazionali rimanevano chiusi per protesta. E dopo settimane di duro scontro tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il governo, l'inaugurazione del padiglione Italia, sostenuto dal Ministero della Cultura, ha visto il deserto istituzionale, a ribadire la frattura tra il ministro della Cultura Giuli e la Fondazione. All'inaugurazione del padiglione Venezia, invece, il leader della Lega Salvini, che in rotta con la linea della Meloni, ha sostenuto la gestione di Buttafuoco e l'apertura alla Russia. Presente anche l'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, sostenitore dell'autonomia di Buttafuoco. A Roma è anche il weekend di Race for the Cure. Per chi si registra e partecipa alla maratona, diventata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia, sarà possibile visitare gratuitamente il parco archeologico del Colosseo in questo weekend. Per ottenere il biglietto gratuito di Colosseo, Foro Romano e Palatino sono state predisposte speciali corsie per evitare file. Nella capitale molti musei civici rimangono gratuiti per la giornata in memoria delle vittime della mafia, che quest'anno, sabato, commemora il 48esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro. E allo statista è dedicato il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità. Il titolo è stato presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. E così ribadisce l'importanza dell'eredità politica di Moro Alberto Losacco, al microfono di Nicola Compagnone.
8: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
7: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: judgment.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.

0: Redux, facciamo un'altra oretta, per favore.
1: Eh beh, certo, sono le 19, quindi voglio dire, fino alle 20, no? Come no?
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, Redox, ci sei?
1: Sì, fino alle 20, fino alle 20.
3: Chi di Biboppi?
1: Signore e signori, il top DJ, DJ Vincenzino!
4: Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica.
1: No, volevo dire che è arrivato il top DJ direttamente dalla Sicilia, lui, DJ Vincenzino.

0: Anzi, buona serata, visto che sono le ore 19.08 proprio in questo momento. E altri messaggi che fanno, li senti? Oh, chi è? Avanti, avanti, avanti!
1: Cristian,
0: dimmi.
1: L'ansia accende la griglia. Gin tonic e lombatello.
0: Hai capito. Gin tonic e lombatello, capito? Questo dico qualcosa, questo.

Ah, c'è qualcuno che... Allora, dentro c'è il televisorone con la... il faccione di Cristian Redox. Ciao, amico mio! E fuori c'è la griglia.

0: stato, mi dici?
1: Pronto, Redox, la lish, è come la frish, cara, c'è come vuoi la faccia. Ciao Redox, ciao.
2: Ciao amico mio, ciao.
3: Redox.
4: Ciao Cristian!
2: Basta! Sta suonando DJ Vincenzino, basta, è che mica...

0: Vado. Chi è?
1: Vedo, eccolo. Tutti fanno aperitivo, sì. E io inizio a lavorare. Dai, annaggia. Che sabato sera.
0: Annaggia. Mi dispiace. Te lo offro io qualcosa a bere. Analcolico, dai. Analcolico, no? Non posso dire una marca che già prima mi sono largato.
2: Solo una parola.
0: Solo una parola.

Vado a salutare Massimo, il ballerino canarino. Ciao Massimo. Non lo so se quest'anno ci vediamo nelle Marche. Non lo so. Arcisci dici, no? E che dobbiamo fare? Vieni da Bruzzo. Penso io per te. Saluto il mio amico Gallinaccio.

c'ho i sub nelle orecchie. Saluto Frankie da Carugate, anche se Antonio

0: Ecco, come si fa? Non lo so. C'è un amico mio, fallo entrare. Chi è?
1: Ciao Christian Redox, ti chiamo come mio figlio. Allora, io sono un pescarese come te. Allora, diciamo la verità, a me che il pescare è andato in Serie C non me ne può fregare di meno, proprio veramente non me ne frega niente.
0: Vabbè.
1: La cosa che mi interessa a me è che a Pescara aggiustino le strade, che fanno schifo e basta. Devono aggiustare le strade, c'è una groviera qua, allucinante. Ciao Christian, saluti a tutti.
0: Amico mio, in effetti hai messo il dito nella piaga, come la cantante, capito? No, che ha praticamente vinto Sanremo. Lo so, insomma, le strade non sono proprio, come dire, ma non schifo.

lo so. Non lo posso mettere perché sennò dopo quello si offende, sai? Grazie comunque. Invito io qui. E poi vado a salutare Genoveffa da Monza che mentre cucina gli asparagi mi ascolta volentieri. Silvia, mi chiamo Christian Redox. Va bene anche

Tutte le volte che ci sentiamo per telefono e io gli faccio chi è? E lui la prossima settimana vado a Roma, quindi è classico, se tu vai a Roma e fai chi è? Perché prima esce il sole, poi piove, fa bello, piove, la sera non ci sono più le mezze stagioni, in effetti, è vero. Buongiorno, alle 19.17, buongiorno Walter da Lecco, saluto Walter da Lecco, è sera però.

0: settimana abbiamo DJ Vincenzino direttamente dalla Sicilia, terra bellissima.
1: Cifra, se vengo ello faccio un macello.
0: C'hai ragione, amico. C'hai ragione.
2: Perché chi si ferma è perduto.
0: Vabbè, anche tu c'hai ragione, però.
3: Oh, giovane. Quando vi dico seguitemi i miei pugnali.
0: Sì.
3: Dovete seguire e pugnare.

0: Andrea, ciao, sono Stefano. Non ti dico dove mi trovo perché tanto già lo sai.
1: Pizzeria di, della piazza.
0: Sono grato.
1: Sì.
0: Agri. Oggi qua fuori ci stanno sedute almeno 15 persone.
1: Ok.
0: Di cui 16 sono stranieri.
1: Erano 15.
0: Polacchi. Tedeschi. Ma mi dici tu, a come ninga fa a capire sta gente che questi ne parla italiano?
1: Lo so.
0: Dammi una mano. Un abbraccio a tutti.

0: Centralissimo a Pescara. Vicino al comune. È lì.
1: Redox.
0: Sto qua.

0: a DJ Vincenzino. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo ridare la linea a De Senzano, ma torniamo con l'ultimo DJ, local DJ. Lui si chiama Filo DJ. Quindi rimanete lì, perché sennò vengo a casa a prendervi.
1: Questa è People Move. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Scusate, chi è? Avanti, avanti, chi è?
1: Ciao Redox.
0: Ciao.
1: Sai qual è il colmo per un falegname?
0: No.
1: Avere una moglie scollata. Ciao da Antonio di Parma, buon sabato sera.

0: Volevo sapere perché le scale le saliamo e non le zuccheriamo. Ciao.
1: C'è un messaggio, chi è? Chi è?
2: Ciao a tutti da
3: Leon, Alex, Chris, Nathan
2: da Chiaravalle, ciao.
1: Ciao amici. Giustamente, no? Il giovane attira i giovani, capisci? Perché in console in questo momento c'è Filo DJ! È arrivato a questo punto.
4: Noi dobbiamo riaprire i bar.
1: E riapriamo?

0: Ma poi alla fine
1: stasera gioco a Brisco a 3-7 con i vecchi.
0: Cioè, voglio dire, è così, capito? Tutto fumo e niente arrosto, eh? Lo so. Già lo so. E poi mi arriva lui,

Emilio, saluto da a Beppe di, da Savona, che dice le prove alla discoteca all'aperto sono state fatte. Non vedo l'ora stasera di salire in console alle 22, si suonerà sino all'alba. La musica anni 80, 90 e 2000.

0: Chi è?
1: Buon sabato a tutti.
0: Ciao,
1: la musica va a palla.
0: Sì.
1: Sono nel mio cortile che sento la vostra musica.
0: Al cortile bisogna bere qualcosa, perché voglio dire, insomma, no? Anche se la temperatura non è proprio. Però ci sta bene. Ci sta bene.

poi mi arriva lui. Ricky, come stai? Uno dei DJ di Club Connection, la trasmissione che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 22 sino a mezzanotte su Radio Studio Più. E in questo momento con noi all'ascolto c'è Ricky Balza.

0: Ciao Cristian, sei sempre il migliore.
1: Ma no, non è vero, non è vero. Lui. Filo DJ. Ciumbia, sono le ore 19:45.
2: Come vuole il tempo.

sempre numero uno. Siete troppo forti.

0: i manicomi come sono messi? Sono già aperti? Possiamo fare la domanda?
1: Secondo me sì. Poi è arrivato un messaggio che dice: ciao Red, ho messo il volume a manetta, adesso il giardino pieno di gente che balla, quasi quasi faccio partire l'irrigatore, così offro anche da bere a sti bastardi. E allora questo succede ovviamente solamente qui a Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In questo momento con voi ci sono io, Christian Redox, e in console c'è

0: Lo riconosci? Adesso sì. E poi mi arriva lui. Chi è?
1: Tutti

0: Ma andiamo via!
1: Oh, mi è arrivato questo messaggio.
2: Ah, ma te sei Cristian Red, ci certo. Vuole col cuocio di grosso, ma sì. Io grazie a questa applicazione ti batto.

0: passaggio. Che fa? Lo fai entrare? E allora, andiamo, apri la porta!
1: Ciao Red, c'è un problema.
2: Dimmi.
1: Ho la musica altissima, sì, le finestre aperte, la gente che balla in giardino, sì, con l'irrigatore acceso, un casino della Madonna.
0: Allora.
1: Sono arrivati anche i carabinieri. Cosa faccio?
2: Spegni.
1: Ballano anche loro, niente, okay, niente.

0: che è avanti, avanti, avanti c'è posto.
1: Ciao Daniela Cremona.
0: Ciao Daniele.
1: Il cenare, ora relax in tua compagnia, finestre aperte e ci vedono le rondini a volare nel cielo.
0: Già,
1: ciao.
0: Ciao Daniele, buona serata anche a te.

0: Arrivati?
1: Anche se sta cantando, però
0: gli applausi sono d'obbligo in questo momento per Filo DJ, ma non solo, anche per gli altri DJ che hanno suonato quest'oggi, sabato 9 maggio 2026,
1: People Move Radio Studio Più.
0: Aperto DJ Danilo DJ,
1: veramente il primo l'ho fatto io, però.
0: Poi alle ore 19 con il top DJ c'era DJ Vincenzino. E per concludere sta ancora suonando Filo DJ per il local DJ. Hai capito? Non siamo mica Bobo Michu Michu. Volevo ricordarvi che domani,
1: no, perché magari c'è qualcuno che non se ne è ricordato, eh?
0: Domani è la festa della mamma, quindi magari abbiate un pensiero carino per i vostri genitori, soprattutto per vostra madre.

0: e ve lo faccio sapere. Oppure, come dice il mio amico, vabbè, fai il peggio di... Perché no? Vedremo, vedremo se dovrò andare alla capitale, capitale, capitale, Roma, Roma, Roma. Per quanto riguarda me è tutto, io ringrazio voi che siete stati bravissimi, bellissimi, stupendi, meravigliosi come sempre. Se avete mandato messaggi al 338-141-1001, ma non so. Vabbè, anche chi è stato lì a ascoltare il programma e basta, no? Vi auguro un fantastico, meraviglioso. Come dice lei, aspetta.
1: Buon weekend a tutti!
0: Ciao, alla prossima! Cristian Relax!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Questa è People Move.
6: Spot.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: is Disco Phenomena
1: with DJ Dami.
0: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ciao a tutti dal DJ Dami e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più ad una nuova puntata di Disco Fenomena. Ed oggi apriamo con il DJ tedesco Topic, che per il suo nuovo singolo si è avvalso della bella e brava Becky G, artista statunitense di origine messicana. Il titolo è Sorry Papi ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

Si intitola Sorry Papi ed è il nuovo singolo del DJ Topic insieme alla cantante statunitense di origini messicane Becky G. E qualcuno magari avrà riconosciuto anche nel ritornello il refrain tratto dalla famosissima canzone di Rodolfo I su Tipica La Cole Hiala. Dal 2026 andiamo al 2019 con un disco però originariamente uscito nel 1998. Sto parlando di Praise You di Fatboy Slim. Questo è il remix di Purple Disco Machine.

su Studio Più c'è una nuova puntata di Disco Fenomene insieme al DJ Dami. Ciao a tutti ragazzi, buon weekend. E quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ Zerb con la voce di un'altra bella e brava. Sto parlando di Rita Ora, il titolo è If It's Not Love. Dal 2026 ci spostiamo al 2014, quando il DJ britannico Duke Dumont insieme a Jack Jones uscirono con I Got You. Ask me.

0: è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena with DJ

0: sentitela Sweet Nothings. Il progetto è quello di Oscar Mad K ed è la traccia che ci porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Appuntamento con Disco Fenomeno Mini Mix, eccomi ritornato in voce. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla Dance Station d'Italia Radio Studio Più. E questo era il nuovo singolo del DJ britannico D.O.D. insieme a Ellie May, il titolo è Closer. Dal 2026 ci spostiamo al 2007, quando i Milk & Sugar uscirono con Stay Around, remixati da DJ Delicious e Till West.

si intitola Don't Worry Baby, nuovo singolo di Dom Dolla insieme a Tiga all'interno di Disco Fenomena sulla Dance Station d'Italia insieme al DJ Dami. Dal 2026 ci spostiamo al 2023 con un brano però uscito originariamente nel 1987. Sto parlando della storica Blue Monday dei New Order. Questo è il remake di Oliver Heldens e DJ From Mars.

0: It's Chicago Baby è il nuovo singolo di Benny Benassi insieme a Felix the Housecat, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nel corso delle prossime ore nuvole in aumento a partire da ovest sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porta già in serata qualche piovasco in Sardegna, fenomeni che poi nella notte raggiungeranno anche i settori tirrenici, qualche fenomeno anche al sud dove però poi in mattinata migliora rapidamente e le piogge e rovesci un po' più consistenti si concentreranno al centro-nord, in particolare tra Liguria e Toscana, ma nel corso della giornata impegneranno un po' tutti i settori centro-settentrionali dove le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Si perderà qualche grado, si starà comunque intorno ai 20, valori più miti al centro-sud fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è

ballo come dicevo quando ero piccolo. Eccoci qua, inizia una nuova puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, va in onda nel fine settimana qui su Radio Studio Più. Ci sono vari appuntamenti, il primo vabbè quello del sabato pomeriggio, poi repliche la domenica nel tardo pomeriggio, è la seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, ed è anche la 67esima puntata di questo programma al quale ormai, insomma, dopo più di un anno mi sono veramente affezionato. Sono Marco Ravelli, grazie a tutti voi, grazie anche al mio amico Caresana che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un gran novantone del 1991, antico, Winnie the Freedom.

35 anni, stavo pensando, ma se lo ricorderanno questo disco? Molto spesso succede che questi trentenni hanno dei fratelli maggiori che quindi nel 1991 già apprezzavano e amavano la musica dance e quindi magari

fecero appunto una versione citandomi, e di questo li ringrazio ancora a distanza di un bel po' di anni, se vogliamo essere precisi a distanza di 23 anni. Era la canzone dei Brothers intitolata Sexy Girl. Oh, al numero 7 della Last Dance Chart del 2013 c'era questa canzone di Sebastian Ingrosso, è Reload. When night is

l'ultimo weekend dell'anno facevo una classifica, appunto chiamata Last Dance Chart dell'anno, nella quale selezionavo le 15 canzoni più forti di quell'anno. E appunto questa nel 2013 era al numero 7, la canzone di Sebastian Ingrosso era Reload.

0: Questa è una di quelle canzoni che durante l'estate nelle feste in piazza non si sente mai. D'altra parte, se è stato un successo, così deve essere. Scatman John, anno 1996, in questa puntata di sabato 9 maggio, puntata di Ravelli Go. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi.
1: Marcolino, è arrivata un'email.
0: Ciumbia, fammi vedere qua cosa c'è in questa mail. Ciao Marco, oggi festeggio il mio 42esimo compleanno. Quando ho scoperto per la prima volta il tuo programma radiofonico avevo 18 anni. Sono cresciuto con i tuoi programmi radiofonici. Sarò felice di ricevere un saluto sabato in diretta e se fosse possibile suonare la canzone di Nausicaa. Quello è un po' impossibile. Tanti saluti dalla Germania, Gelsenkirchen. Lui si chiama Giuseppe, anzi Giuseppe 856, no. Ciao.

Adesso stavo pensando a Giuseppe, stavo pensando, visto che lui vive in Germania, come sarebbe vivere in Germania? Secondo me è meglio che in Italia. È vero che non è che ci vuole molto, eh. Era il

0: attenzione, perché qui si va indietro di un bel po' di anni, esattamente 32 anni. Era il 1994 con il disco di Fargetta intitolato Your Love. Ogni tanto abbiamo anche dei dischi dance che parlano d'amore, avete visto? Avete visto? Siamo arrivati alla fine della prima parte della puntata di quest'oggi. Rimanete lì, pubblicità, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: successo.
1: Eh sì.
0: No, perché a me sembra di averlo sentito per la prima volta. Gigi D'Agostino, il grande gigione nazionale, con questo suo capolavoro Another Way, che risaliva al 1999, 27 anni fa. Sembrano 5 anni fa. Ancora ben ritrovati a tutti voi. Sono Marco Ravelli e Disc Jockey. Come dicevo una volta, ma come mi andava di dire anche quest'oggi, in questa seconda puntata del mese di maggio, sabato 9, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da stare insieme. Il prossimo disco è del 97 e di Starfunk, si chiama Just Walkin' In.

che discone. Se dovessi fare una classifica dei miei dischi dance degli anni 90 che preferisco, questo sicuramente sarebbe nelle prime 10 posizioni. 1993, BG and the Prince of Rap, Can We Get Enough? Mi ricordo in quegli anni arrivavo nel parcheggio dello Studio Z con la mia Golf blu. Vabbè, stiamo parlando, ragazzi, di 33 anni fa, esatto. Continua questa puntata con una canzone che nella classifica dell'anno del 2010 posizionai in nona posizione. Lei, vabbè, poi divenne veramente molto molto famosa, o forse già nel 2010 lo era. Questa è la sua Alejandro, Dave O'Day Remix. Don't

canzone mi chiedeva: Marco, ma oggi non hai la primavera che ti scorre nelle vene? No, oggi ho i oggi ho quei cosi lì che mi girano. No, perché non so dalle vostre parti, ma a Milano il tempo è molto instabile e quindi la cosa mi fa particolarmente incazzare. Blackwood, grande successo il suo del 1998, era Friday Night.

giusto disco in macchina e che ascolto spesso e volentieri, la classica cartella Dance anni 90 top. E vabbè, adoravo la canzone di Caballero intitolata Hymn, che era un vecchio successo rock degli Ultravox. La versione di Caballero era del 1994. C'è l'ultimo di oggi, vi dispiace? Anche a me. Le Click, Tonight is the Night.

0: sentirlo a novembre, è bello sentirlo a gennaio, ma a maggio, ragazzi, tutta un'altra cosa. Disco con la primavera in faccia, quello di Le Cricche, intitolato Tonight is the Night, come detto l'ultimo di questa puntata di sabato 9 maggio. Mi sono divertito io, ragazzi, e spero anche voi. Sono Marco Rovelli, vi auguro un buon weekend, grazie al Caresana per la parte tecnica. Noi ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
1: Ci

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso delle prossime ore nuvole in aumento a partire da ovest sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porta già in serata qualche piovasco in Sardegna, fenomeni che poi nella notte raggiungeranno anche i settori tirrenici, qualche fenomeno anche al sud dove però poi in mattinata migliora rapidamente e le piogge e rovesci un po' più consistenti si concentreranno al centro-nord, in particolare tra Liguria e Toscana, ma nel corso della giornata impegneranno un po' tutti i settori centro-settentrionali dove le temperature massime saranno in lieve diminuzione. Si perderà qualche grado, si starà comunque intorno ai 20, valori più miti al centro-sud fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Star Talk. Un cantante, un batterista.

Externa Live, in diretta radio e TV. Ciao, ciao, ciao.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Externa Live in diretta radio e TV. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più Externa Live, in diretta radio e TV.

0: Salsa.
1: Studio più Externa Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. Spot.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

e gli dedichiamo questa canzone. Perciò voglio vedere tutto Tam Tam con le mani gitane. Dai, batti le mani Tam Tam, vai, vai, vai, vai, vai. Simone, Simone, Simone, vieni, vieni, vieni qua in console, Simone. Simon, dov'è Simon? Simon fotografo, eccolo qua che arriva, arriva, arriva.

dai, prendete sta roba lunga, dai, prendetela, dai, dai, dai, sulle mani, dai, dai.

forte tiriamo, eh. Attenzione, attenzione. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eccola lì.

adesso ho bisogno di voi. Allora, chi ha qualcosa in mano, tipo tutti quei gadget che vi abbiamo dato,

arriva Mirai.

0: check this out.
1: Ciao Vasco.
2: How y'all feel out there?

Vai, iniziate. Ormai tanto le gambe le avete calde ormai.

Allora, qua voglio il delirio, prendete quella che avete vicino, quello che avete vicino, e iniziate a girare. Vai, vai, vai. Vai, prendete sotto braccio chi avete vicino e girate.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me,
1: qui vogliamo
0: infinity.
1: Chiudete gli occhi, portate le mani verso il cielo e godetevi questa infinity.
0: Relax.

Weiter zusammen. Follow me.